0: King flow.
1: Tu vois ce qu'on fait?

Yes sir, questo è Jet One, un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. È appena uscito il mio primo album Jet, fuori ovunque, andatelo ad ascoltare.

A tutti gli amici di Antenna Web, sono Simone Tomassini e questo è il mio nuovo singolo, Ti ha mandata Dio. Ciao ragazzi, a presto e viva la musica, sempre. Ciao!

0: motivo c'è.
1: Ciao a tutti, amici e ascoltatori di Radio Antenna Web. Sono Trama e state per ascoltare il mio nuovo singolo, intitolato Eco del passato. Buon ascolto e buon divertimento.

Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il brano di Martelli e Ruben Camillas. Si chiama Vita Magica, Hillbilly Version, ed è contenuto nel nostro nuovo album Ricco Ricco Ricco. Un saluto.

Un saluto amici ascoltatori, sono Anastasia Animor 24. Tu provieni da Marte è il titolo del singolo che apre il mio primo volume da 5 brani del EP Un bacio di fortuna. Il testo racconta l'incontro tra due mondi con immagini cyberpunk tra sorpresa e attrazione. Questo brano ho prodotto in collaborazione allo studio di Giovanni Ferranti di Abruzzo e Ofra produzione che mette la voce in melodia al centro. Ascoltate, lasciatevi trasportare e, se vi piace, inviate il brano a qualcuno a cui vorresti dire con le mie parole: sono Venere, sì, ma tu provieni da Marte.

Ciao, sono Massimo Centra, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano dal titolo 10 agosto. Questa sera qualche stella dovrà cadere, noi sporchi di sabbia e la luna si fa il bagno al mare. Lo so che questo bacio mi farà stare male, quest'inverno tornerà tutto normale. Tu a Parigi a studiare, io e i miei film da guardare, ed ogni scena d'amore

Questa sera voglio stare sul terrazzo a fumare. La luna è una modella, fa arrossire anche Giove.

E io, questa è Metrica, un saluto agli amici di Antenna Web, state ascoltando il mio ultimo singolo, Affari Nostri, supporta, io!

Ehi, hey, ciao, sono DJ Totò da Zurigo. Un saluto di cuore a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio nuovo brano dal titolo Tarantella di Focu. Auguro a tutti voi un buon ascolto.

Ciao, sono Carmelo Morgia, voce solista del gruppo I Beans. Allora, innanzitutto voglio fare un grande saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. E questo è il nostro nuovo singolo dal titolo Samba Bahia. Buon ascolto.

Ciao, sono Alessandro, in arte Baron AC. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano Damned, quindi sul volume inizia il viaggio.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web. Sono Nicole dei Soundstairs e questo è il nuovo singolo On That Sunny Day.

Ciao a tutti, io sono Hot Ice e questo è il mio brano dal titolo Portami via di qua, estratto dal mio ultimo disco in collaborazione con il producer Nopius, che si chiama Atto Finale, la repata del cigno. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Yo!

fantozzi, figure intere, fantocci. Anche oggi bicchiere alimenta i vizi, gli ozi, come fossi in ferie, ma dalla vita

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, siamo i Voodoo Boys, questo è il nostro ultimo brano Beach, dedicatelo a chi non sopportate. Buona giornata.
1: Yes.

Ciao, sono Luca Farace. Mando un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Beltane ormai alle porte. Il titolo del mio brano è Beltane Lights the Fire Within. Pronti a scatenarvi intorno al fuoco? Che il rito abbia inizio.

Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Mi chiamo Loreto Paolucci, questo è il mio brano, Finalmente al mare. Spero che diventi il tormentone dell'estate.

Sono Cortese. Un saluto agli ascoltatori di Antenna Web. E questo è il mio brano dal titolo Rock sulla Luna.

0: diventa perdente.
1: Salve a tutti, sono Adriano dei Emigrants e con orgoglio vi presentiamo il nostro nuovo brano Portami, Parlami, Salvami, Stringimi. Dalla Svizzera un carissimo saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Buon ascolto!

Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, noi siamo i Lumiet, il brano che state per ascoltare è dedicato a chi ha il cuore diviso a metà, a chi lascia la propria terra per inseguire un sogno e diventa un fiore cresciuto sull'asfalto duro. Trasformiamo la nostalgia in pura energia, insieme a Elisa Passi fatevi travolgere dalle nostre onde metropolitane.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, siamo i Voodoo Boys, questo è il nostro ultimo brano Beach, dedicatelo a chi non sopportate. Buona giornata.
1: Yeah.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web. Sono Nicole dei Soundstairs e questo è il nuovo singolo On That Sunny Day.

0: un mare di percorsi, un mare di pace, un mare di tradizioni, un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria, cuore verde.
1: 13 giugno
0: d'Italia.
1: 2026 è sabato, la chiesa ricorda Sant'Antonio da Padova. La luna è calante. Il proverbio del giorno, Dio li fa e poi li appaia, sottolinea i casi in cui tra due persone esiste una profonda intesa. E oggi si celebra la giornata internazionale dell'albinismo. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accadeoggi.it. Nel 323 a.C., a Babilonia, colpito da forte febbre, moriva 33enne il condottiero greco Alessandro Magno, mentre nel 1550, a Correggio, città di cui era principessa consorte, si spegneva la poetessa Veronica Gambara. 80 anni fa, nel 1946, i dati provvisori del referendum davano favorita alla Repubblica sulla monarchia e l'ultimo re d'Italia, Umberto II, lasciava il paese. Il suo regno era durato soltanto un mese. Nel 1967 il poeta Eugenio Montale veniva nominato senatore a vita dal presidente Giuseppe Saragat. E 50 anni fa, nel 1976, al Roland Garros, Adriano Panatta batteva lo statunitense Harold Solomon, diventando così il primo italiano a vincere gli internazionali di tennis di Roma e di Parigi nello stesso anno. Nel 1989 Zucchero Sugar Fornaciari pubblicava Oro, Incenso e Birra, il suo quinto album diventato uno dei più venduti nella storia della musica italiana. Nel 1995 la Francia abbandonava la moratoria nucleare annunciando 8 nuovi esperimenti a partire da settembre. Nel 2000 Ali Hajka, l'uomo che nel 1981 sparò a Papa Giovanni Paolo II, otteneva la grazia dal presidente italiano Carlo Azeglio Ciampi con il benestare del Vaticano e veniva estradato in Turchia. Nel 2007 la Pro Recco vinceva il campionato italiano di pallanuoto per la 21esima volta in carriera. E nel 2018 la Germania multava per 1 miliardo di euro l'azienda automobilistica Volkswagen dopo la scoperta di un software nelle centraline che permetteva di aggirare i test anti-inquinamento delle vetture. Sono nati il 13 giugno, nel 1871 la duchessa d'Aosta Elena d'Orléans. Nel 1887 l'atleta 9 volte oro olimpico Paavo Nurmi. Nel 1888 il poeta Fernando Pessoa. Nel 1904 l'attrice Pina Cei. Nel 1928 l'economista premio Nobel John Nash. E nel 1943 Giampiero Scalamogna, l'autore e cantante conosciuto come Jeppy & Jeppy. Nascevano oggi anche il conduttore TV Ettore Andenna, nel 1946, quindi oggi ottantenne, il cantante Michele Zarrillo e la giornalista Maria Latella, entrambi nel 1957, e le attrici Alessia Barela, nel 1974, e Lucia Loffredo, nata in questo giorno nel 1980. La nostra panoramica del 13 giugno 2026 termina qui. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Appuntamento a domani e un saluto da Francesco Cataldo.

A volte non si resta da una parte o dall'altra, ma si sta esattamente nel passaggio. Bentrovati a Piccole Grandi Parole. Io sono Antonio Torretti. La parola di oggi è attraversamento. L'attraversamento non è mai un gesto neutro. È un'azione breve ma densa. Si attraversa una strada, un pensiero, una fase della vita, senza mai essere davvero gli stessi tra l'inizio e la fine del tragitto, seppur breve. A volte qualcosa di concreto, un passaggio pedonale, una linea da superare, un punto segnato che separa due spazi. Altre volte è qualcosa di invisibile, ma molto più forte. Un cambiamento, una decisione, un distacco che non ha ancora trovato una forma definitiva. E in entrambi i casi c'è sempre una soglia implicita, un prima e un dopo che non coincidono mai perfettamente. Durante l'attraversamento non si appartiene più a ciò che si è lasciato, ma non si appartiene ancora a ciò che si sta raggiungendo. È una zona sospesa, instabile, essenziale. E proprio per questo spesso si tende a viverla in fretta, come se il valore fosse solo nell'arrivo. Si accelera il passo, si cerca di ridurre il tempo del passaggio, come se fosse un intervallo inutile. Ma l'attraversamento non è un vuoto tra due punti. È già parte della trasformazione. Ogni passo contiene una piccola perdita e una piccola acquisizione. Si lascia qualcosa dietro e si prende qualcosa davanti, anche senza accorgersene. E soprattutto cambia lo sguardo, perché mentre si attraversa si osserva diversamente, si misura la distanza in modo nuovo, si percepisce il movimento del tempo con più chiarezza. E quando si arriva dall'altra parte, raramente si è identici a prima. A volte si porta con sé una leggerezza nuova, altre volte una consapevolezza che prima non c'era, altre ancora semplicemente la sensazione che qualcosa si sia spostato, anche se non si saprebbe dire cosa. Forse è questo che lo rende così significativo. Non è il punto di partenza, non è il punto di arrivo, è tutto ciò che accade nel mezzo. E spesso, proprio lì, si capisce più di quanto si possa pensare. Grazie di essere stati anche oggi con noi a Piccole Grandi Parole. Grazie per la fiducia che ci accordate da ormai oltre 200 puntate. Io sono Antonio Torretti e vi do appuntamento domani con una nuova parola.

Ciao da Carla, questa è Musicalmente Italiana, il tempo vola via in tutti i sensi, siamo già a giugno inoltrato e allora perché non iniziare con la giusta leggerezza? Si va con Colapesce di Martino, musica leggerissima, in versione remix.

Non c'è estate senza Baby K, torna quindi con il classico ritmo da spiaggia sistemandosi nella sua comfort zone, si chiama Tuca Macarena. E c'è preoccupazione per il nostro Claudio Baglioni, che ha dovuto rimandare al 2027 il Grand Tour La Vita Adesso come ultimo viaggio musicale in programma per il 2026. La causa è una brutta polmonite che gli impedirebbe una giusta performance, visto che dovrà affrontare il palco per ogni serata per una durata di almeno 3 ore.

0: Dopo il tour de force tra Sanremo e l'Eurovision, Sal Da Vinci torna con un album intenso e musicalmente ricco, con al centro come sempre i sentimenti, dentro anche alcune collaborazioni come questa appena sentita, veramente molto deliziosa, che si chiama Dimmelo con Serena Brancale. Quella in arrivo è una canzone briosa dal trascinante swing. T'ho incontrata domani dall'album Italiani Mambo, in cui Sergio Caputo gioca come al solito alla grande con le parole, creando un testo divertente a cominciare dal titolo che gli venne in mente mentre prendeva appunti per un altro pezzo. In studio di registrazione Caputo chiedeva di non suonare troppo pulito perché voleva mantenere quella spontaneità da club.
1: ...1984...

0: Antenna Web, semplicemente la tua radio.
1: Musicalmente Italiana, conduce Carla Vetturini. La musica italiana di ieri e di oggi.

0: Il nome Gazzè si lega a canzoni indimenticabili con testi di grande spessore, entrati di diritto a far parte della grande musica italiana come La vita com'è, dove nel video il protagonista vaga per Catania danzando, sempre accompagnato dalla foto del suo vecchio amore, intento a sedurre giovani donne solo allo scopo di derubarle. È tornato a farsi sentire per la fase estiva e a farci saltellare lo zio J-Ax, dove dimostra ancora la sua genialità artistica con Hippie Yayo, brano scanzonato, pacifista, soprattutto travolgente.
1: Le novità della settimana.

C'è un brano che Enrico Ruggeri ha trasformato come solo lui sa fare in un piccolo racconto noir in musica. Lo canta con una voce asciutta, con l'arrangiamento minimale che fa respirare il mistero, trasformando ancora più affascinante il personaggio sospeso tra la realtà e la leggenda.

0: Alziamo il tiro andando indietro di qualche decennio con un classico dei Dick Dick. Fu un grande successo annunciato con l'appoggio della potente casa discografica Ricordi. Era la canzone del momento, quella dei Procolarum. Il testo in italiano fu affidato al solito Mogol, in questo caso impegnato in un compito assai difficile, perché l'originale era di difficile comprensione anche per un inglese. Ma nessun problema, anche in passato era stato stravolto il testo originale di un brano. Quindi prese spunto dal primo verso, dove si parlava di una serata malinconica che stava per finire, e poi giù con parole di totale fantasia.
1: 1967.

La discografia di Pino Daniele è davvero infinita. C'è sempre qualcosa da scoprire o da riscoprire tra le canzoni meno commerciali, ma di cui ti innamori al primo ascolto. In quello che propongo oggi si accende subito il ritmo. È stato registrato quasi al volo seguendo il suo istinto. Si chiama Samba.

0: Antenna Web, semplicemente la tua radio.
1: Musicalmente Italiana, conduce Carla Vetturini. La musica italiana di ieri e di oggi.

L'album che lo contiene è Una giornata uggiosa, ma anche il progetto della discordia tra Mogol e Battisti. All'interno si alternano canzoni di altissimo livello a canzoni stranamente un po' sciatte. Gelosa Cara è una trainante composizione condita da moltissimi alti e bassi, parte soffusa per poi sfociare in un ritornello altisonante. Si racconta che nel provino originale mai pubblicato, Mogol aveva inserito una frase aggiuntiva più pungente, ma Lucio l'eliminò perché rubava leggerezza al brano, che doveva restare un sorriso e non una polemica. L'estate musicale di Mighty Kayan riparte dal nuovo singolo, che mescola leggerezza, ironia e nostalgia, con cui inizia un nuovo capitolo del suo percorso artistico dopo la partecipazione al Festival di Sanremo.

0: Fiorello ha lanciato la notiziona sui Måneskin annunciando un loro ipotetico ritorno in occasione del prossimo Festival di Sanremo. Adesso cosa ci sia di reale veramente non lo sappiamo. Quello che è certo è che l'indiscrezione gli sarebbe arrivata dal chitarrista e dalla batterista del gruppo. Staremo a vedere. Il prossimo lo abbiamo conosciuto pochi mesi fa quando salì sul palco del Festival di Sanremo all'Ariston. Samurai J ne è uscito come uno dei vincitori nell'ordine di ascolti fino ad oggi. Con il nuovo singolo Flamenco Paranoia chiude il cerchio di quel momento candidandosi come uno dei protagonisti di quest'estate.
1: Le novità della settimana.

La prossima si chiama Ste, una rivelazione che ha conquistato il pubblico grazie a una scrittura che fonde influencer R&B a sonorità partenopee. Il nuovo singolo si chiama Protagonista, con cui sfida il cinismo dell'amore moderno.

Ci avviciniamo alla chiusura del programma e lo facciamo tornando nel 2012 con un brano che parla di rancore, scritto e interpretato da Tiziano Ferro, un amore che finisce, che non ha riconoscenza per quanto è stato fatto. Grazie a tutti per aver condiviso quest'ora con me, un saluto da Carla.

0: un mare di percorsi, un mare di pace, un mare di tradizioni, un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria, cuore verde d'Italia.
1: Weekend bollente? Sì, settimana bollente, seconda settimana del mese di giugno. Amici radioascoltatori, benvenuti, un saluto a tutte le nuove emittenti collegate in syndication dagli studi Umbri di Montellone d'Orvieto a Milano, Leroy 24orenews.it, poi Roma. A livello televisivo, un saluto a tutti coloro che ci stanno guardando in TV, tra l'altro. Buon weekend, il secondo di giugno, rigorosamente in onda in diretta. Benvenuti, bentrovati. È la Viral Chart, Total Chart, la versione estiva di Tempo Zero Selecta e Summer Selecta Competition, Summer Selecta Compilation. Fateci sapere qual è il vostro concetto di weekend, che cosa combinerete in questo secondo weekend del mese di giugno. Fateci sapere, rigorosamente in onda in diretta, dicevamo, la Viral Chart, Global Chart, le classifiche che si aggiornano in tempo reale, la Top 20, Simone Papini al microfono. Andiamo a scoprire insieme i primi tre pezzi musicali dalla 20 alla 18. Alla posizione numero 20 Francesca Riva, la prima nuova entrata in salita con Il Nastro Rosa, la versione 2026. Alla 19 scivola Fred Palma, Anita, Erika Coenischilla, La Testa Gira. Alla posizione numero 18 Wed, Anna Tatangelo, Notte Poetica. Alla numero 17 scivolano di 4 posizioni rispetto a 7 giorni fa The Color con il loro Rolling Stone. E allora saliamo insieme a bordo della Viral Chart Total Chart Summer Edition, posizione numero 20, Francesca Riva.

La posizione numero 17, ci sono proprio loro, i The Color, anche in questa estate 2026 sono tornati e immediatamente in classifica. Rolling Stone, quindi Viral Chart, Total Chart, Summer Competition, Summer Live Compilation. Saliamo insieme ancora di altri due gradini, alla posizione numero 16 e alla 15 rispettivamente c'è Rocco Hunt, La più bella del mondo, alla posizione numero 14 Clementino Heido con il loro Clean. Viral Chart, Summer Charts, posizione

0: non dirlo che non si avvera. Devi stare calma, calma, calma.
1: Calma, calma, beh calmi con questo caldo mi sembra un po', però effettivamente la prima nuova entrata Ermal Meta, quindi con il suo nuovo Calma Metafisica. Viral Chart, Total Chart, le classifiche, le uniche premiate che si aggiornano in tempo reale. Noi saliamo insieme alla posizione numero 12, poi alla numero 11, alla 12 una nuova entrata ancora, Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, sorry, scusa, lo sentiamo. Alla posizione numero 11 c'è Aiello, sotto sotto, la terza nuova entrata in questo weekend. E allora concentriamoci all'ascolto della posizione.

Li vedo pronti dall'altra parte del Vidvol, eh? Siamo già arrivati a prenderci la nostra primissima pausa? E allora amici teleradio ascoltatori, dagli studi di Monteleone d'Orvieto a Milano, Leroy, 24orenews.it, poi a Roma in Syndication, siamo prontissimi a ridare la linea per qualche istante per lo spot pubblicitario alla nostra emittente, ma fermi lì, frizzatevi, perché tra poco c'è la top 10, i primi 10 pezzi musicali e poi la Dance Chart Global Chart e le Future Power Selecta e tutto questo tra poco, fermi lì.

0: vita.
1: Un pezzo musicale dolcissimo, con la sua voce ci mancava, eh. End of Silence, posizione numero 10 in salita, la quarta nuova entrata. Questa è la Viral Chart Summer Chart, saliamo insieme alle posizioni ancora più calde. Alla posizione numero 9, Shiva, Lazza, Sfera e Basta, con My Day, posizione numero 8. Annalisa scivola dalla posizione numero 5, con il suo canzone estiva. Alla 7 c'è Francesco Gabbani, Summer Funk, alla posizione numero 7, stabile rispetto a 7 giorni fa. È il momento di ascoltare quindi la posizione numero 9, Summer Live Competition, Tempo Zero Summer Live Compilation.

tornato Francesco Gabbani. Summer Funk, lei invece non è arrivata neanche al podio, si è fermata tra virgolette alla posizione numero 5 ad Amici 2026. In realtà però il suo album è in classifica proprio come il suo singolo presentato ad Amici 2026. Parliamo di Angie, Signorina, la più alta nuova entrata alla posizione numero 6.

signorina Angie, amici 2026. Il bello della vetrina dei talent show, sicuramente. Tra l'altro, dando un'occhiata alle varie notizie, è già in circolazione, ci sono comunque già i poker camp per X Factor. E c'è anche un cambio, tra l'altro, ecco, a livello di giuria. Concentriamoci all'ascolto della classifica, la top 5, siamo arrivati ai 5 pezzi musicali più ascoltati, più streamati negli ultimi 7 giorni, la Viral Chart, Total Chart e le uniche classifiche che si aggiornano in tempo reale. È il momento di scoprire chi c'è alla posizione numero 5, number 5, avrebbero detto gli speaker bravi. Alla posizione numero 5 Rosa Chemical, che porta in scena l'amore, la profondità del rapporto con il genitore. Alla posizione numero 4 c'è Samuel J con Ossessione. E allora concentriamoci all'ascolto della posizione numero 5 in salita.

passione sta. Anche in questa estate 2026, che a livello clima, a livello di clima, insomma, già dalla fine di maggio, già in scioltezza con temperature abbastanza importanti, ma anche questa estate musicalmente cantando e parlando, mamma mia ragazzi, correre. Samuel L. J. E al momento, amici radioascoltatori, di salire insieme sul podio, medaglia di bronzo, d'argento e poi la posizione numero uno, la d'oro. Alla posizione numero 3 incontreremo i Rama, Cabana. Alla 2 LDH7 con Santa. Alla 1 Serena Brancale, Levante, Delia al mio paese. Tra l'altro scelta come liner pubblicitario, se non sbaglio, giusto? Ecco, mi fanno di sì dall'altra parte del video, grazie. È il momento quindi di salire sul podio. Saliamo adesso, immediatamente direi. Vira il

Quando torna Serena Brancale, è Serena Brancale, mamma mia ragazzi, grande musicista, sonorità veramente splendide. Posizione numero uno anche questa settimana, perché ormai si è inchiodata praticamente lì. È la Viral Chart, Total Chart, Summer Competition, Summer Live Compilation. Come mi piace dire, li vedo pronti dall'altra parte del videowall, perché è vero, mentre noi ascoltiamo la nostra musica, anche voi ascoltate la nostra musica. E quindi dagli studi umbri di Monteleone d'Orvieto a Milano, Leroy 24orenews.it, un saluto a chi ci sta guardando anche in radio in questa seconda settimana del mese di giugno, rigorosamente in onda, in diretta, in syndication, grazie a tutte le emittenti collegate. Li vedo pronti dall'altra parte del videowall. Ecco, sono 15 anni che lo dico. Li vedo pronti dall'altra parte del videowall per farci prendere la nostra seconda e ultima pausa. Torneremo con la Dance Chart Global Chart, i 5 pezzi, la top 5, i 5 pezzi più ballati, ballati, mixati e remixati negli ultimi 7 giorni. E poi ci sono i Future Power Selecta. E allora, fermi lì, a tra pochissimo.

Viral Chart Dance Chart Dance Revolution, io direi anche. Amici, bentrovati dopo la pausa pubblicitaria, rigorosamente in onda sulla tua emittente radio televisiva preferita. Continua a scaricare l'applicazione e visita il sito della nostra emittente per tutti i sistemi operativi esistenti, da iOS, Android, Harmony. Puoi chiedere ovviamente alla tua casa domotica, alla tua Alexa piuttosto che Google Home e Siri, di parlare e dialogare con la nostra emittente radiofonica. Ci ascolti in DAB, in FM, SAT e ovviamente web. E beh, amici, stavo dando un'occhiata alla Dance Chart Global Chart, tutta nuova. Anzitutto dalla posizione numero 2 della scorsa settimana, Tommy Cash con il suo 2000002. Mi scende alla posizione numero 5. Ce la ascoltiamo, ce le spariamo tutti insieme come siamo abituati, i pezzi musicali della Dance Chart Global Chart. Quindi alla posizione numero 4 c'è Kika Laff con Duro Duro Dede, è la prima nuova entrata. Alla posizione numero 3 c'è Topic, nuova entrata, Sorry Papi, in salita. Alla posizione numero 2 c'è Afrux X, I Am Moving, I Am To Sound. Posizione numero 1, la più alta nuova entrata, è Shakira, Burna Boy, Dai Dai. Questo riferimento ai mondiali con l'assenza dell'Italia che fa impazzire veramente il web. Ecco, alla posizione numero 1 si conferma ancora lei, proprio come due settimane a questa parte, vorrei dire, giusto? Bene, Shakira è tornata, ma non fa il verso all'Italia, tranquilli. E allora scaliamola insieme, la Viral Chart, Total Chart, è la nostra Dance Chart. Concentriamoci, balliamo nonostante il caldo, io però vi suggerisco, va bene? Ecco, li vedo pronti dall'altra parte del video, il cambio in regia, i nostri DJs per farci ballare. Posizione numero 5, 0000002000, Tommy

Dai che andiamo alle Future Power Selecta. Shakira, posizione numero uno. È l'inno del mondiale, dove l'Italia e gli italiani lo guarderemo sul divano. Pazienza, cioè, voglio dire, dai. Amici, è il momento delle Future Power Selecta. Quindi pronti via, si va. E c'è Tiziano Ferro in circolazione, dito nella piaga, perdono, perverso. C'è The Sally Side, Tommy Production. C'è anche Fuego, El Calderon, il nostro nuovo singolo, Tempo Zero Production. C'è anche Samuel J, Vito Sanjay con Fulminacci, tra l'altro. Ecco, in circolazione nelle Future Power Selecta, Pink Fries con Girl and Me, Hey Me and the Nine. E allora apriamola insieme, la nostra Future Power.

Future Power Select, mamma mia, una valigia carica carica di pezzi musicali. C'è anche Come On, My Dean, My Name. Sentite un po' se non vi sembra essere tornati negli anni 90.

Lo scorso anno Alfa Manu Ciao con la versione Me Gusta Stu. Alfa torna con un grande pezzo musicale con uno dei grandi artisti italiani afro, comunque. Sì, sì, ve l'abbiamo presentato qualche settimana fa. Giovanotti, Alfa, buon vento.

sì, in questi cori anni 90, veramente molto interessanti anche a livello di musica, ragazzi miei, sicuramente sì. L'avete riconosciuto? Lui, Gims, torna con il suo nuovo album, non solo, ma c'è anche la Bubù, versione 2026.

0: le Future Power Select e la classifica quando vi dà appuntamento. Aspetta un po'. Ah sì, settimana prossima, eh sì. Amici radioascoltatori, voglio ringraziare i tecnici da Milano a livello radiofonico, a livello televisivo, poi a Roma, dagli studi Umbri di Monteleone d'Orvieto. Quindi è tutto per questa settimana. Puoi riascoltare dove, come, quando vuoi la Viral Chart Total Chart Summer Edition, Summer Compilation, in versione reloaded, ovviamente. Grazie amici, buon weekend, dai dai dai. Trascorrete un ottimo weekend con la compagnia, la musica e i nostri programmi sempre in diretta su questa frequenza. E allora, linea all'emittente. Grazie.
1: Stai ascoltando
2: Antenna Web, semplicemente la tua radio.

Ciao, sono Carmelo Morgia, voce solista del gruppo I Beans. Allora, innanzitutto voglio fare un grande saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. E questo è il nostro nuovo singolo dal titolo Samba Bahia. Buon ascolto.

0: Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
1: Bene, mettetevi comodi, allacciate le cinture. Oggi alla radio a modo mio non vi porto solo in onda, ma vi porto in viaggio e torniamo negli anni 80, quando la musica in macchina era un rito sacro. Finestrini abbassati, il braccio fuori e quel clac inconfondibile della cassetta che entrava nel mangia nastri. Io sono Max Lanzi, questa è la colonna sonora dei nostri chilometri più belli. A tra poco.
2: La Black Music anni 70.
0: Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
1: Allora, iniziamo questo percorso, ma non prima di indicare ai nostri amici ascoltatori l'indirizzo di posta elettronica max.lanzi@produzioniradiofoniche.it. Allora, iniziamo. Negli anni 80 la macchina era il nostro primo social. Ci si trovava nel parcheggio, si aprivano le portiere, si faceva sentire agli altri con un po' di vanità cosa stavamo ascoltando. Era una gara vera e propria a chi aveva il pezzo più ricercato, più fresco. E per iniziare questo viaggio non potevo che scegliere l'eleganza degli Whispers e la carica delle Sister Sledge. A tra poco.

0: vada mia amore. Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
1: Bene, loro erano le Sister Sledge, come avete potuto ascoltare, con la loro Got to Love Somebody, e gli hanno, le hanno precedute It's a Love Thing degli Whispers. Ma accadeva che il valore della tua auto raddoppiava appena montavi l'autoradio. Ricordate i frontalini estraibili, quelli che ci portavamo dietro come trofei? Bene, il mio spacciatore preferito di alta fedeltà era un negozio specializzato solo e esclusivamente nell'alta fedeltà, di assoluta qualità, ed è anche nel settore autoradio che erano specializzati al 100%. Infatti nella mia macchina, nella mia car, c'era un impianto, niente male. Ora il negozio non c'è più e noi rischiamo di fare pubblicità gratuita. Il negozio si chiamava Centro Alta Fedeltà, a Piazza Mazzini a Roma, proprio in zona Prati, in centro, ed era così che appunto si chiamava. Magari qualche amico che lo conosce mi può messaggiare sull'indirizzo di posta elettronica max.lanzi@laradioamodomio.it. Quando partiva un pezzo, quindi prodotto, che ne so, da Mauro Malavasi, con la voce di Lader Van Gross, l'abitacolo diventava una discoteca.

0: vada mia amore.
1: Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
2: Bene, c'è The Glow Love, c'è il feat con Lader Van Gross, e poi a seguire a Shoot Love di Narada Michael Walden, che con un giro di basso negli impianti car dell'epoca faceva letteralmente cantare le portiere. Peraltro Narada Michael Walden era è stato ed è il produttore delle Sister Sledge che abbiamo ascoltato proprio all'inizio. Allora andiamo avanti col nostro percorso sulla cassetta, sugli impianti auto di alta fedeltà. La magia era la cassetta mixata, ore passate a calcolare i minuti con una C60 o una C90, e guai se il nastro finiva a metà canzone, era un problema. Si sceglievano i pezzi con cura maniacale. Io nel mio piccolo avevo allestito un piccolo studio nella mia cantina, adibendolo a stanza prettamente dedicata alla musica, mixer, piatti, piastre, audio per registrare DJ set degli anni 80, poi l'immancabile strumento musicale che per me era una bella batteria Tama con 8 elementi, ma tornando alle cassette, rigorosamente nastro al cromo, e le riviste di Hi-Fi erano una cartina vera, tornasole per essere sempre aggiornati sulle nuove uscite sul mercato. Personalmente usavo le TDK o le BASF, le acquistavi nei negozi di dischi dove compravi anche i vinile per mixare e creare le cassette DJ set dell'epoca.
3: La Black Music anni 90.

0: vada via amore.
1: Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
2: Bene, nell'ordine, Check Out the Groove, Bobby Thurston, ed a seguire It's Time to Party Now, Ray Parky Jr. and the Radio. Giri infiniti in centro, nelle nostre città, velocità bassissima e volume altissimo, qualcuno lo faceva, qualcuno no, e forse è questa la causa di tante, eccoci, sordità. La musica comunque serviva a dire chi eri, la musica con dei giri di basso era la più gettonata. Se passavi con i Cool o The Gang, hai voglia giri di basso, era energia pura che usciva dalle casse e invadeva le strade.

0: Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
1: Bene, Keep the Five Bunning, Gwen McCrae e poi per concludere Stepping Out dei Cool and the Gang. Insomma, un ritorno al vintage. Oggi le audio cassette di quello che stiamo parlando vivono una riscoperta nostalgica, come evidenziato da We Are Rewind, che produce riproduttori stile vintage. Andate a fare una passeggiata in giro per il web, digitate We Are Rewind e vedete che esce fuori. Le cassette hanno anche favorito all'epoca la diffusione di generi musicali grazie alla facilità con cui potevano essere copiate e scambiate, operazione facilitata dalle favolose piastre dubbing. All'epoca mi sembrava di essere veramente negli anni 2000, che doppiavano, possiamo dire, sono stati i primi masterizzatori della nostra musica. Allora chiudiamo questo viaggio con il tocco magico degli Shalamar, è una coppia che ha fatto la storia, Robert Falk e Donny Hathaway.

Bene, There is the Shalamar, Back Together Again, Roberta Falk e Danny Hathaway. Allora, abbiamo riavvolto il nastro, ma la batteria non si è ancora scaricata. Spero che questo viaggio tra autoradio e cassette al cromo vi abbia fatto tornare il profumo di quegli anni. Io sono Max Lanzi, questa è stata la radio a modo mio. Tenete sempre il volume alto, non solo in macchina, ma anche nella vita. Ci sentiamo alla prossima fermata. Ciao, dalla compagnia.

Bene, la radio a modo mio termina qui. Maximete subito al lavoro, per scovare nuovi pezzi funky. Ed io, Miguel, vi aspetto la prossima settimana. Hasta la vista.

Ciao, sono Nicola Risi e mando un grande saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questa è Temporale, un brano che parla di quelle relazioni da cui sai che dovresti scappare, ma in cui continui a restare.

un mare di percorsi, un mare di pace, un mare di tradizioni, un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria, cuore verde

Ciao a tutti i navigatori del web, ben arrivati nel porto di Antenna Web. Pronti a salpare nel mare della musica italiana? Certamente sì! Il salvagente non serve, prendete magari delle buone cuffie che ci tuffiamo dentro questo programma. Prima di partire vediamo cosa abbiamo in scaletta. Lucio Dalla, Le Rondini. Mango, Lei Verrà. Giusy Ferreri, Volevo Te. Negramaro, Parlami d'Amore. Prendiamo il largo e buon ascolto!

0: Loro dicono piacere di vederti e io aggiungo piacere di sentirli. Sono Bungaro e Neri Marcorè. Segue L'amore si odia con Noemi e Fiorella Mannoia, Achille Lauro C'est la vie, Mattia Bazar Ti sento.
1: Io sono io e nuoto in questo mare, sto dentro la corrente, ma scelgo dove andare, i piedi da timone, il naso contro il vento.

0: è un carattere normale. E sbarco il lunario con la musica e la voce, i gesti e le parole di chi ancora vuol capire il mistero dell'andare, del fermarsi e ripartire.
1: Piacere di vederti.
0: Il piacere è tutto mio. Piacere di vederti.

0: gli altri.
1: Io sono andato a farmi benedire da quel santo, quello che giudica i cantanti e che si aspetta tutto l'anno, quello dei miracoli dei fiori che li trasforma in dischi e che per una strana anomalia diventano corone, diventano corone. Io sono io,
0: io sono io,
1: che mi sveglio e mi addormento,
0: che mi sveglio e mi addormento.

0: piacere di vederti.
1: Il piacere è tutto mio. Piacere di vederti.
0: Il piacere è tutto mio.
1: Piacere di

Mare calmo e si continua a navigare. Michele Bravi, La vita e la felicità. Irene Grandi, Sono come tu mi vuoi. Angelo Branduardi, La serie dei numeri.

A belle spiegate, andiamo avanti verso la meta finale. Renato Zero, amico, nomadi Aironi Neri. Conclude Ivano Fossati, c'è tempo.

dicono che c'è un tempo per seminare e uno che hai voglia ad aspettare. Un tempo sognato che viene di notte e un altro di giorno teso come un lino a sventolare. C'è un tempo negato e uno segreto, un tempo distante che è roba degli altri. Un momento che era meglio partire e quella volta che noi due era meglio parlarci. C'è un tempo perfetto per fare silenzio, guardare il passaggio del sole d'estate e saper raccontare ai nostri bambini quando è l'ora muta delle fate. C'è un giorno che ci siamo perduti, come smarrire un anello in un prato, e c'era tutto un programma futuro che non abbiamo avverato. È tempo che sfugge, niente paura, che prima o poi ci riprende, perché c'è tempo, c'è tempo, c'è tempo, c'è tempo per questo mare infinito di gente.

una stagione ribelle, l'istante in cui scocca l'unica freccia che arriva alla volta celeste e trafigge le stelle, è un giorno che tutta la gente

se non ci avranno nemmeno avvisato. Dicono che c'è un tempo per seminare e uno più lungo per aspettare. Io dico che c'era un tempo sognato che bisognava

È giunto il momento di gettare l'ancora. Il viaggio continuerà tra breve con altri speaker di Antenna Web. Vi aspetto per la prossima volta. Grazie per l'ascolto e un saluto a tutti.

Passione Sport, il rotocalco sportivo di Radio Antenna Web. Speciale terzo Memorial, Luciano Gaucci.

0: Get him!
1: Sì, cari amici, cari sportivi, buon ascolto e ancora di nuovo insieme con il sottoscritto Antonello Tacconi, qui Passione Sport, il rotocalco sportivo di Radio Antenna Web. E questa è una puntata speciale, gli speciali di Passione Sport, e questa volta, come lo facciamo oramai da 3 anni, abbiamo seguito il Memorial Luciano Gaucci, anzi il terzo Memorial Luciano Gaucci, che in questa edizione si è tenuto al Pala Barton di Perugia con una nuova formula, ma sicuramente un Memorial che oramai è diventato un appuntamento fisso per gli sportivi umbri e in particolare per gli appassionati del Perugia, del Grifo, il ricordo di quello che è stata la figura del presidente Luciano Gaucci. Il lapsus era per Riccardo Gaucci, figlio di Luciano, uno degli artefici, se non l'artefice principale di questa giornata, di questo memorial che da 3 anni oramai vuole ricordare sia il grande presidente del Perugia ma anche una stagione d'oro del calcio biancorosso proprio in Umbria, a Perugia. E noi lo abbiamo seguito nel palazzetto di Perugia, al Pala Barton, in questa nuova formula che dopo 2 anni che il memorial era ospitato allo stadio Ennio Boccacci di Assisi, che è l'altra, diciamo, creatura di Riccardo Gaucci, ovvero la squadra dell'Assisi Calcio. In questa edizione invece il Memorial è approdato nel capoluogo umbro e lo ha fatto con la formula non più del calcio giocato sul campo da gioco a 11 ma del calcio a 5. Quindi erano 4 le squadre che si confrontavano, un calcio a 5 che anche qui abbiamo una marcord, perché a Perugia ci fu la stagione d'oro del calcio a 5 proprio con Riccardo Gaucci tra i protagonisti, dove si arrivò persino a vincere uno scudetto. E una delle squadre che scendeva in campo era proprio il Perugia delle leggende del calcio a 5, con Riccardo Gaucci, Roma, Gioia, Ripesi, Mattioli, Iovine ed altri protagonisti di quella stagione importante, di quello che appunto viene chiamato da molti il futsal o calcio a 5 che sia, perdonatemi la mia non completa competenza per quello che mi posso ricordare. Le altre squadre invece erano squadre che ovviamente andavano a pescare nella memoria degli anni d'oro del presidentissimo Luciano Gaucci, ovvero c'era la squadra del Perugia anni 90 con Giunti, Beghetto, Gautieri, Cornacchini, Cottini, Cocciari, Vinti, Rocco, Materazzi. C'era la squadra del Perugia dal 2000, Materazzi era nella squadra, se non ricordo male, 2000 e 2005, e c'era il Perugia 2000-2005 con Boitroid, con Stendardo, con Tardioli, con Tedesco e altri vecchi campioni, vecchi per modo di dire, guidati in questo caso da in panchina da un mister d'eccezione che era Fabrizio Ravanelli, mentre il Perugia anni 90 era guidato da un altro grande della storia del Grifo, ovvero Walter Alfredo Novellino. E poi c'erano le leggende del calcio a 5, e infine c'era anche una rappresentativa del Perugia attuale, del Perugia dell'ultima stagione, quel Perugia 2025-26, con Sdringola in panchina e il direttore, l'amministratore delegato del Perugia Hernán Borras a seguire questa squadra. C'erano Perugini, Nepi, Vinti, Montevago, Verre, Lisi, insomma gli ultimi protagonisti di questa stagione del Perugia che all'ultimo tuffo ha visto i Grifoni ancora mantenere la serie C. E quindi è stata una serata sicuramente di grande divertimento, diversi gli appassionati del Grifo presenti al Pala Barton, e quindi è stato un momento di amarcord dove nei maxi schermi andavano le immagini del presidentissimo Gaucci, di tante scene, momenti della storia del suo Perugia, ma soprattutto poi la palla è passata, per il modo di dire, al parquet del Pala Barton, dove queste 4 squadre si sono confrontate in un quadrangolare che poi ha visto in finale prevalere il Perugia 2025-26. Questa era un po' la formula del torneo. Noi eravamo lì a seguire il Memorial Gaucci, e altri ospiti. Poi c'era, abbiamo detto, Marco Materazzi, ma c'era soprattutto un Milan Rapaic, che poi ascolteremo ai nostri microfoni, acclamatissimo, insomma c'era tanta carne al fuoco. Noi racconteremo questa nostra, diciamo, questo nostro reportage in due puntate differenti, proprio perché sono stati tanti i contributi che sono stati messi nei nostri microfoni. E andiamo quindi subito al via ad ascoltare appunto le interviste di questo terzo memorial. E siamo partiti da colui che è stato anche il condottiero dell'ultimo Perugia 2025-26 in panchina, ma è stato anche ovviamente allenatore di quest'ultima stagione, ma ancora prima è stato una bandiera del Perugia Calcio, il capitano Giovanni Tedesco, quindi in duplice veste. E con Giovanni Tedesco abbiamo avuto un piccolo contributo per capire un po' quelle che erano le sue emozioni. Quindi ai nostri microfoni Giovanni Tedesco. Mister Tedesco, allora insomma questa sera è una serata speciale per Perugia, per lei come non solo allenatore del Perugia ma anche per quello che è stato Luciano Gaucci nel suo percorso.
0: Sì, ma soprattutto è una serata speciale per Gaucci. Siamo qui per onorare insomma il grande presidente.
1: Che emozioni ci sono, Giovanni?
0: Emozioni grandissime, anche perché rivedere i miei ex compagni, tanta gente, insomma l'affetto sicuramente ti dà tante emozioni.
1: Perugia sempre nel tuo cuore, sempre di più al di là di questo, diciamo, di questa esperienza, di quest'anno allenatore. Insomma, se la macchina del tempo potesse tornare indietro, rifaresti tutto quello che hai fatto o c'è qualche rammarico di qualcosa che poteva vincere più a Perugia in quegli anni?
0: L'unico rammarico forse è la semifinale di Coppa Italia a Milano contro il Milan, dove ho sbagliato un gol al 94esimo e quello lì ci permetteva di andare in finale.
1: Non me lo ricordavo però.
0: Il rammarico è quello, poi per il resto è stato sempre tutto bello e emozionante.
1: Sei in forma, mister?
0: No.
1: Buonasera. Eh sì, Giovanni Tedesco non ha, come dire, nascosto l'emozione nella serata. Ex giocatore del Perugia, ma che ha praticamente oramai il grifo tatuato nel cuore, si dovrebbe dire, perché al di là della sua esperienza in panchina, Giovanni Tedesco è stato uno di quei giocatori iconici degli anni del Perugia di Gaucci, acclamato anche nella serata dai tifosi appena entrato in campo, nelle presentazioni delle squadre, nonché lui stesso emozionato. In realtà di Tedesco ce n'erano due, c'era anche il fratello Salvatore, che abbiamo in un siparietto abbastanza simpatico, curioso, come dire, ascoltato per una breve dichiarazione insieme a Marco Materazzi. Marco Materazzi, che è stato uno dei giocatori nella serata del terzo Memorial Gaucci, tra i più acclamati, tra i più cercati per foto, selfie, per autografi e così via. Marco Materazzi, che non ha bisogno di presentazioni, che lui stesso ha sempre dichiarato che alla famiglia Gaucci deve tutto per quella che poi è stata la splendida carriera che lo ha portato ai vertici del calcio nazionale e nel calcio mondiale, campione del mondo nel 2006 con la spedizione di Marcello Lippi, tante stagioni all'Inter, scudetti, Coppa dei Campioni, insomma un Marco Materazzi che nonostante tutto oramai è perugino dall'adozione, la sua famiglia vive a Perugia, insomma la moglie di Perugia, e l'abbiamo proprio carpito veramente tra una richiesta di selfie, di foto e un autografo. E ascoltate la prima domanda: qual è stato il primo ricordo? Ne è nato un siparietto curiosissimo proprio con Salvatore Tedesco, un aneddoto che forse nessuno fino ad oggi conosceva, e noi l'abbiamo sentito dalla voce di Marco raccontato a Passione Sport. Al volo, che serata è per te questa, Marco? Marco, tante foto e tante emozioni, qual è il primo ricordo che ti va di quegli anni?
2: Ma cosa è arrivato questo qua? Vieni qua!
1: Gli ho chiesto, ciao Tedesco, qual è il ricordo di quest'anno, il primo ricordo?
2: Quando sei arrivato da Perugia?
1: Di Perugia, di Marco in generale?
3: No, in generale il primo ricordo è io e Marco Materazzi con la macchina di Marco, ci siamo imbarcati per Napoli, abbiamo portato la macchina di Marco a Perugia.
1: Un'avventura?
3: È stata un'avventura.
1: Bella, bella. Grazie Marco.

0: il ricordo di Totò tedesco insieme a Marco Materazzi è stata forse una delle note più simpatiche. La macchina di Marco Materazzi che dal sud venne portata a Perugia scortata da Salvatore Tedesco, questo sicuramente era un aneddoto di cui non eravamo a conoscenza, e Marco Materazzi per una volta ha voluto essere un po' originale, non è partito dal presidente Gauci, ma il primo proprio ricordo del suo arrivo giovanissimo a Perugia per poi solcare i campi di mezzo mondo, arrivare a toccare la vetta della nazionale di essere campione del mondo. E adesso ascolteremo due contributi di due giocatori a loro modo con una carriera diversa con il Grifo. Uno è il Gaucho Carmine Gautieri, alla destra una carriera in Serie A tra varie squadre, Empoli, Bari, e con 34 presenze nel campionato 1996-97 a Perugia, giocatore nella fascia veloce e devastante che riusciva a entusiasmare il pubblico proprio per il suo modo di giocare sulla fascia. Dopo di lui, che sicuramente un altro interprete del ruolo, è stato Rocco Pagano, che in questa edizione non era presente, bensì nella precedente edizione del Memorial Gauci. Invece un perugino doc è sicuramente Luca Grilli, che ha avuto una carriera professionistica tra varie squadre, soprattutto l'Arezzo, per poi approdare nei dilettanti e oggi essere un affermato tecnico dei dilettanti. Ma Luca Grilli faceva parte di quella nidiata di giovani promesse di quel Perugia primavera che andò a conquistare lo scudetto sotto la guida di Diego Giannattasio. Quindi ascoltiamo prima Carmine Gautieri e poi ascoltiamo Luca Grilli, entrambi presenti ed emozionati al terzo Memorial Luciano Gauci.
1: Ciao, al volo, Radio Antenna Web, insomma, che emozioni ci sono tornando qui?
2: Un'emozione unica, ritornare a Perugia, dove per me ha rappresentato una parentesi della mia carriera, della mia vita importante.
1: Certo.
2: Tornare da una persona a rappresentarla è sempre il massimo, perché comunque era un presidente, come ho detto ai due colleghi, che bastava una stretta di mano e per fare un contratto.
1: Senti, la fascia è più corta qui stasera, quindi che facciamo?
2: Ci proviamo, la tecnica c'è ancora, l'elasticità, vediamo se la troviamo.
1: Senti, l'ultima cosa, se torni indietro con i ricordi, la prima immagine di quei Perugia.
2: Oh, era tutto straordinario, da quando ti svegliavi al mattino, da quando andavi a dormire, perché comunque abbiamo avuto la fortuna di giocare,
1: certo,
2: in una società importante, in una piazza incredibile, con una tifoseria che era è sempre stato il valore aggiunto della Perugia.
1: Insomma, terzo Memorial Gauci, tanti amici, tanti campioni, tanti ragazzi che tu ovviamente hai da Grifone hai frequentato, che emozioni ci sono?
3: Beh, tante, perché è come il ritorno al passato, quindi cioè, tanti anni vissuti con questa maglia, tante soddisfazioni, tanti aneddoti bellissimi e quindi quando ti rivedi è sempre, anche perché la vita poi a volte è talmente imprevedibile che quando sono queste cose sono da godere.

0: cosa interessante di questa intervista al Gaúcho Gautieri è che Gautieri venne a Perugia nella prima stagione della Serie A dell'era Gaucci, la sfortunata stagione 96-97. Quella stagione il Perugia retrocesse all'ultima giornata perdendo a Piacenza, e nonostante fu una stagione quindi dal punto di vista dei risultati negativi, l'unica stagione in cui Gautieri vestì la maglia dei Grifoni, è interessante vedere come questo giocatore abbia ancora un vivo ricordo e un piacevole ricordo, un emozionante ricordo, mi viene da dire, della sua permanenza a Perugia. Per dire quello che era in quel momento l'ambiente del Perugia sotto la famiglia di Gaucci, sotto il presidente Luciano Gaucci. I prossimi due contributi sono due giocatori emblema del Grifo, partendo dal primo giocatore, ovvero colui che era denominato Gio Condor, ovvero uno dei più prolifici attaccanti del Grifone di tutti i tempi, ovvero Giovanni Cornacchini. Giovanni Cornacchini che giunse a Perugia nella stagione 92-93, se non ricordo male, e rimane a Perugia fino al 95 collezionando qualcosa come ben 60 reti, 107 presenze. Insomma, un personaggio che entra subito nell'immaginario dei tifosi del Perugia, un rapinatore d'aria capace di essere letale sotto porta, giocatore che era arrivato dal Milan nonostante le pochissime presenze, scudettato perché facente parte della rossa della prima squadra, poi riuscì a vincere una Coppa Italia con il Vicenza, una promozione con il Bologna e poi una carriera da allenatore fino all'ultima esperienza ad Urbani. Insomma, con Macchini che poi ha appeso le scarpette al chiodo, anche questa è una cosa interessante, nel 2003, giocando nella Cagliese, squadra che di cui in due anni ha collezionato 59 presenze e 19 gol, quindi il vizio del gol, tra virgolette, lo ha sempre accompagnato. Gio Condor, che è una presenza fissa ormai di queste tutte e tre edizioni del Memorial Luciano Gaucci, come sempre persona molto umile e molto disponibile ai nostri microfoni.
1: L'anno scorso, allora, Giovanni Cornacchini, intanto come stai fisicamente?
2: Fisicamente un disastro.
1: Però lo diciamo a nessuno. Senti, che emozioni ci sono, però torni sempre con piacere qui, no?
2: Sì, sì, assolutamente, ogni volta che c'è in memoria ci sono volentieri, perché sono dei ricordi bellissimi, di sia della città, della squadra, perché di Luciano questo legame.
1: Sicuramente. Senti Giovanni, la prima immagine che devi mente di Gaucci quando sei arrivato, accontaci un po'.
2: No, vabbè, mi rimane impresso perché sembra era abbastanza sanguigno, quindi le impressioni sono state positive, su le ricordi veramente belle.
1: Grazie Giovanni, buona serata e buon divertimento. Ciao.

0: Eh sì, il nostro Joe Condor, Giovanni Cornacchini, come sempre fa piacere ascoltare i suoi aneddoti e soprattutto vedere come un professionista come Cornacchini è rimasto legato veramente a doppio filo, triplo, al Perugia, e non poteva essere diversamente visto l'affetto che i tifosi in quegli anni gli hanno tributato, e anche grazie a quei gol magnifici, quel suo essere veramente attaccante decisivo per le sorti felici del Perugia di Luciano Gaucci. E poi c'è stato lui che è stata un po' la vera, senza che nessuno ce ne voglia, la vera stella della serata, ovvero giocatore che tra l'altro non è sceso in campo, appare ovviamente oggi visibilmente, diciamo, diverso nel fisico rispetto a quello che era il fluidificante che faceva tutti sognare. Alla sua chiamata, come sono stati chiamati tutti i giocatori delle squadre, il gruppo di tifosi presenti, massicci, della Curva Nord hanno incominciato il famoso coro che veniva sempre a lui dedicato. Stiamo parlando di Milan Rapaic, l'attaccante che da Nova Gradiška sbarcò quasi come oggetto misterioso acquistato dall'allora presidente Gaucci. Nessuno lo conosceva, ma per quel suo modo di giocare in cui si accendeva in maniera quasi repentina, praticamente sembrava sonnecchiare tutta la partita, poi si accendeva con quelle incredibili serpentine che ubriacavano gli avversari, Rapaic entrò subito nel cuore dei tifosi del Perugia. Lo fece dal 96 al 2000 ed è rimasto un giocatore iconico, forse uno dei più iconici del Perugia dell'era Gaucci. Una scommessa vinta da Gaucci, dove ovviamente il suo cercare, grazie anche ai suoi collaboratori, ma anche a lui soprattutto, il suo cercare giocatori nuovi da inserire nel panorama del calcio professionistico italiano, trovò in Rapaic e sicuramente in Hidetoshi Nakata i suoi punti più alti. Rapaic è stato osannato, è stato acclamato un boato quando è stato chiamato il suo nome al Palabarton, e come sempre è venuto da noi, abbiamo scambiato due o tre battute al volo, anche perché lui era praticamente ricercatissimo, anch'esso per autografi, come Materazzi per autografi e per selfie, foto con tutti. Lui si è mostrato veramente molto molto disponibile. Ecco Milan Rapaic, quello che ci ha detto ai nostri microfoni.
1: Ascolta, te lo do subito. Milan, allora, tornato a Perugia, secondo anno, che emozioni ci sono qui?
2: Sono sempre grato, emozioni bellissime, sono sempre contento, con piacere avere questa.
1: Senti, se torni indietro con la memoria, la prima immagine di Luciano Gaucci, il primo ricordo.
2: Un grande presidente.
1: Perugia ti è rimasta dentro, però Milan, è banale. Perugia, dico, ti è rimasta nel cuore.
2: Normale.
1: Senti, la fascia era più corta, però non giochi, però la prossima volta prometti che entri in campo.
2: Difficile.
1: Ciao, ti lascio ai ragazzi, ciao.
3: Get out!

0: simile a Rapaic, sicuramente ci ha confermato che sarà molto poco probabile vederlo in campo anche nei futuri Memorial, viste diciamo un po' le condizioni un po' appesantite del suo fisico con il passare degli anni. Rimane però sicuramente un personaggio carismatico, simpatico, gentilissimo e capace di accontentare quei tifosi che veramente lo hanno acclamato. Dopo Milan Rapaic abbiamo invece ascoltato due giocatori che hanno segnato il momento, io lo considero il secondo momento dell'epoca del Perugia di Gaucci, ovvero con l'arrivo di Serse Cosmi. Uno fu proprio scoperto nell'epoca di Cosmi, parliamo di difensore, Mirko Pieri, che collezionò una sola presenza con la maglia del Grifone, stiamo parlando della stagione 2000-2001, difensore che risultò decisivo, però importantissimo nello scacco, nella scacchiera, scusate, del Perugia che Cosmi disegnò in quell'anno. Perugia che riuscì con Serse Cosmi a raggiungere la finale Intertoto, vincerla e a raggiungere anche l'ottavo posto della classifica di Serie A. Dopo Mirko Pieri invece abbiamo avuto il piacere di ascoltare un nostro conterraneo che tra l'altro ha iniziato a calciare proprio nella sede di origine, diciamo, della nostra emittente, ovvero Peterignano d'Assisi, nonostante lui ci ha tenuto a ricordarci che comunque ecco è stata la sua una carriera sicuramente che l'ha portato in diversi posti. Parliamo di Michele Tardioli, portiere di riserva nel Perugia di Cosmi, ma che seppe collezionare anche importanti presenze, e lui stesso ci ha ricordato che una di queste gli valse la conferma del contratto con la telefonata dello stesso presidente Gaucci. Quindi Michele Tardioli, che poi ha saputo dall'Arezzo vittorioso di Cosmi giunto a Perugia, ha continuato una sua carriera e oggi Michele Tardioli ancora orbita nel mondo del calcio, oltre ad essere che un ottimo preparatore fisico e sicuramente persona anch'esso molto molto disponibile e squisita. E ecco quindi le interviste a Mirko Pieri e Michele Tardioli, entrambi dell'epoca appunto del Perugia di Serse Cosmi. Sì. Mirko Pieri, allora bentornato intanto a Perugia, che emozioni rivedere tanti amici, il ricordo di Luciano Gaucci, insomma che tipo di emozioni ti danno questa serata?
1: Beh, intanto grazie, emozione bellissima. Bellissima davvero, sono ricordi eccezionali, quell'annata che ho vissuto col presidente Gaucci che mi ha accolto e mi ha fatto sentire a casa, sicché tornare qua per me è sempre un piacere e una gioia.
2: Senti, proprio di presidente Gaucci, qual è la prima immagine, il primo incontro con Luciano Gaucci, com'è stato? Che ricordo hai?
1: Mi ricordo, si presentò, io ero un po' titubante perché non lo conoscevo, era un personaggio in quel momento e io venivo dalla Serie D, di conseguenza si è presentato ma subito come se fosse un mio amico e devo dire mi è rimasto impresso perché ti trattava come se fosse uno della sua famiglia e così trattava tutta la squadra, lui giocatore gli voleva bene.
2: E era presidente sanguigno, sicuramente diciamo bastone carota, ci sono episodi particolari, i famosi ritiri, c'è un ricordo di questi periodi perché molti tuoi compagni hanno raccontato momenti di grande slancio, momenti quando non venivano risultati, insomma un pochino si arrabbiava, però sì, era sempre presente.
1: Sì, sì, naturalmente come tutti i presidenti voleva vincere naturalmente, di conseguenza quando si perdeva e quando comunque si perdeva con determinate squadre, mi ricordo si faceva sentire, usava tanto bastone.
2: Michele, allora terzo Memorial Gaucci, al di là dello sbaglio periferico, insomma però l'Umbria nel cuore, tu umbro, l'onore di avere vestito questa maglia, insomma, trovare questi amici, che emozioni ti dà?
3: Beh, l'ho sempre detto, questa secondo me è una iniziativa molto bella, molto importante per ricordare un personaggio che per Perugia ha fatto tantissimo, ha dato tantissimo. E è sempre bello ritrovare i vecchi compagni di squadra e anche i giocatori con cui io andavo in tribuna in curva a tifare. Dunque per me è stato bellissimo rivedere Rapaic, rivedere Peghetto, rivedere i vari giocatori denti, è tutto molto bello.
2: Senti Michele, non te l'ho mai chiesto, qual è il primo ricordo di Luciano Gaucci che c'hai, il momento in cui vieni a Perugia, insomma, la prima chiacchierata con lui, qual è stata?
3: Ma diciamo che non è che parlavo molto con Luciano, lui mi ha chiamato dopo che ho giocato la partita in casa con il Chievo, abbiamo vinto vinto 1-0, fatto al 90esimo una parata sulla punizione di Corini, sì. Fine partita, dentro spogliatoio, squillato il telefono e mi ha chiamato, mi ha fatto i complimenti, mi ha detto ti rinnovo il contratto e adesso rimani con noi per sempre. Comunque no, è stato veramente un personaggio importante.
2: Era uno di quei presidenti un po' che manca oggi a calcio, un po' un padre, no? In un certo senso, severo al momento giusto, no? Come dire, allegro, ecco, però quel mondo di quel calcio, insomma, è un po' un mondo, diciamo, che sta scomparendo.
3: Diciamo che non c'è più quel mondo, assolutamente. Lui era veramente, era unico in tutti i suoi aspetti, in tutte le sue cose positive e cose negative, però era veramente unico, tutto e per tutto.
2: Grazie Michele.
3: Grazie.

Ecco qua quindi Mirko Pieri, Michele Tardioli, queste interviste che appunto hanno concluso questa nostra prima parte degli speciali di Passione Sport dedicato al terzo Memorial Luciano Gaucci che si è giocato nei giorni scorsi al Pala Barton di Perugia. E quindi ecco, è stata una prima puntata dove abbiamo cominciato ecco, ad ascoltare alcuni personaggi, ma non perdete la seconda puntata perché ci saranno altri personaggi che parleranno sia del Perugia del passato e concluderemo parlando anche del Perugia del presente con anche qualche interessante messaggio, visto che in questo periodo si sta parlando molto del futuro del Perugia sia a livello societario ma anche sia a livello tecnico legato non all'allenatore che è stato già riconfermato nella figura di Giovanni Tedesco in quanto legato alla campagna acquisti che dirigerà un po' queste operazioni di calcio mercato. Quindi noi concludiamo questa prima parte degli speciali di Passione Sport dedicato al terzo Memorial Luciano Gaucci. L'appuntamento alla prossima seconda e ultima parte. Tanto grazie per l'ascolto e raccontiamoci ancora con la passione che condividiamo per lo sport, appunto la passione di Passione Sport. Buon ascolto ancora con i programmi di Radio Antenna Web.

Avete ascoltato Passione Sport, il rotocalco sportivo di Radio Antenna Web. Speciale terzo Memorial Luciano Gaucci.

0: un mare di percorsi, un mare di pace, un mare di tradizioni, un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria.
1: 13 giugno 2026 è sabato, la chiesa ricorda Sant'Antonio da Padova. La luna è calante. Il proverbio del giorno, Dio li fa e poi li appaia, sottolinea i casi in cui tra due persone esiste una profonda intesa. E oggi si celebra la giornata internazionale dell'albinismo. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accadeoggi.it. Nel 323 a.C., a Babilonia, colpito da forte febbre, moriva 33enne il condottiero greco Alessandro Magno, mentre nel 1550, a Correggio, città di cui era principessa consorte, si spegneva la poetessa Veronica Gambara. 80 anni fa, nel 1946, i dati provvisori del referendum davano favorita alla Repubblica sulla monarchia e l'ultimo re d'Italia, Umberto II, lasciava il paese. Il suo regno era durato soltanto un mese. Nel 1967 il poeta Eugenio Montale veniva nominato senatore a vita dal presidente Giuseppe Saragat. E 50 anni fa, nel 1976, al Roland Garros Adriano Panatta batteva lo statunitense Harold Solomon, diventando così il primo italiano a vincere gli internazionali di tennis di Roma e di Parigi nello stesso anno. Nel 1989 Zucchero Sugar Fornaciari pubblicava Oro, Incenso e Birra, il suo quinto album diventato uno dei più venduti nella storia della musica italiana. Nel 1995 la Francia abbandonava la moratoria nucleare annunciando 8 nuovi esperimenti a partire da settembre. Nel 2000 Ali Hajka, l'uomo che nel 1981 sparò a Papa Giovanni Paolo II, otteneva la grazia dal presidente italiano Carlo Azeglio Ciampi con il benestare del Vaticano e veniva estradato in Turchia. Nel 2007 la Pro Recco vinceva il campionato italiano di pallanuoto per la 21esima volta in carriera. E nel 2018 la Germania multava per 1 miliardo di euro l'azienda automobilistica Volkswagen dopo la scoperta di un software nelle centraline che permetteva di aggirare i test anti-inquinamento delle vetture. Sono nati il 13 giugno, nel 1871 la duchessa d'Aosta Elena d'Orléans. Nel 1887 l'atleta 9 volte oro olimpico Paavo Nurmi. Nel 1888 il poeta Fernando Pessoa. Nel 1904 l'attrice Pina Cei. Nel 1928 l'economista premio Nobel John Nash. E nel 1943 Giampiero Scalamogna, l'autore e cantante conosciuto come Geppi & Geppi. Nascevano oggi anche il conduttore TV Ettore Andenna, nel 1946, quindi oggi ottantenne, il cantante Michele Zarrillo e la giornalista Maria Latella, entrambi nel 1957, e le attrici Alessia Barela, nel 1974, e Lucia Loffredo, nata in questo giorno nel 1980. La nostra panoramica del 13 giugno 2026 termina qui. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Appuntamento a domani e un saluto da Francesco Cataldo.

A volte non si resta da una parte o dall'altra, ma si sta esattamente nel passaggio. Bentrovati a Piccole Grandi Parole. Io sono Antonio Torretti. La parola di oggi è attraversamento. L'attraversamento non è mai un gesto neutro. È un'azione breve ma densa. Si attraversa una strada, un pensiero, una fase della vita, senza mai essere davvero gli stessi tra l'inizio e la fine del tragitto, seppur breve. A volte qualcosa di concreto, un passaggio pedonale, una linea da superare, un punto segnato che separa due spazi. Altre volte è qualcosa di invisibile, ma molto più forte. Un cambiamento, una decisione, un distacco che non ha ancora trovato una forma definitiva. E in entrambi i casi c'è sempre una soglia implicita, un prima e un dopo che non coincidono mai perfettamente. Durante l'attraversamento non si appartiene più a ciò che si è lasciato, ma non si appartiene ancora a ciò che si sta raggiungendo. È una zona sospesa, instabile, essenziale. E proprio per questo spesso si tende a viverla in fretta, come se il valore fosse solo nell'arrivo. Si accelera il passo, si cerca di ridurre il tempo del passaggio, come se fosse un intervallo inutile. Ma l'attraversamento non è un vuoto tra due punti. È già parte della trasformazione. Ogni passo contiene una piccola perdita e una piccola acquisizione. Si lascia qualcosa dietro e si prende qualcosa davanti, anche senza accorgersene. E soprattutto cambia lo sguardo, perché mentre si attraversa si osserva diversamente, si misura la distanza in modo nuovo, si percepisce il movimento del tempo con più chiarezza. E quando si arriva dall'altra parte, raramente si è identici a prima. A volte si porta con sé una leggerezza nuova, altre volte una consapevolezza che prima non c'era, altre ancora semplicemente la sensazione che qualcosa si sia spostato, anche se non si saprebbe dire cosa. Forse è questo che lo rende così significativo. Non è il punto di partenza, non è il punto di arrivo, è tutto ciò che accade nel mezzo. E spesso, proprio lì, si capisce più di quanto si possa pensare. Grazie di essere stati anche oggi con noi a Piccole Grandi Parole. Grazie per la fiducia che ci accordate da ormai oltre 200 puntate. Io sono Antonio Torretti e vi do appuntamento domani con una nuova parola.

Qual è il valore in assoluto più importante per l'uomo? Il tempo, perché la cosa più preziosa è limitata. L'uomo nasce non per sua volontà, ma per l'amore tra un uomo e una donna. Il tempo diventa per noi esseri umani un bene da riconoscere e proteggere. Il trascorrere dei minuti, ore, giorni, anni danno un valore alla qualità dell'esperienza che viviamo. Le scelte che realizziamo possono essere positive o negative. Il tempo passato ormai è memoria che porta i suoi insegnamenti, gioie e dolori. Pensando al futuro, pieno di incertezze, paure, insicurezze, ci troviamo a vivere il nostro presente. Il presente è l'unico spazio in cui possiamo agire, è il presente che mette in luce il passato e ci prepara il futuro. Il tempo passa e il suo valore aumenta perché non è contabilizzabile e nella sua incomprensione viviamo il nostro tempo.

Ed eccoci pronti! Benvenuti nella Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane le più programmate in Italia questa settimana in radio. Sono Massimo Esposito e insieme in questi 60 minuti scopriremo quali saranno i tormentoni dell'estate. E attenzione che al numero 20 entra Elettra Lamborghini con Bam Bam Bambina.

0: Bambina entra in classifica, Elettra Lamborghini. E attenzione che c'è anche un nuovo ingresso al numero 19, Sal Da Vinci con Poesia.
1: Bello è che sei una donna così poetica, anche nell'errore.

Il romanticone Sal Da Vinci entra nella Italian Chart al numero 19 con Poesia. Al numero 18 risale la classifica Ultimo con Romantica. E attenzione, attenzione, perché perde qualche posizione rispetto alla settimana scorsa. Elisa, Amore nella Italian Chart.

E attenzione che nella Italian Chart al numero 16 entra J-Ax, Hippie, Yayo.

0: pronto come tormentone dell'estate ed entra nella Italian Chart con Hippie Yayo al numero 16. Ancora una buona giornata, buon ascolto da Massimo Esposito che al microfono. Stiamo scalando la classifica delle 20 canzoni più ascoltate in Italia. Perde qualche posizione Cattive Abitudini, Salmo e Colapesce.
1: Mai

Benvenuti nella Italian Chart. Tante novità oggi con Massimo Esposito, che al microfono, al numero 14, il nuovo di Noemi. Tu cosa fai questa sera?

Chart anche oggi. Entra Noemi con Tu cosa fai questa sera al numero 14. Sono Massimo Esposito ed ogni settimana insieme scopriamo le 20 canzoni italiane le più programmate in Italia dalle radio. Al numero 13, Cabana Irama perde qualche posizione e scende anche lui, Fulminacci, Maledetto me.

0: Benvenuti nella Italian Chart. Vi aspettiamo tra pochissimo con le prime 10 posizioni. A tra poco. Italian Chart.
1: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo giovedì, sarà... è più di un anno! Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti.
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
0: Benvenuti, siete nella Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane le più programmate in radio in Italia questa settimana. Io sono Massimo Esposito e adesso andiamo a scoprire le prime 10 posizioni. Perde qualcosina rispetto alla settimana scorsa, Madame, insieme a Marrakesh con Volevo Capire con Marrakesh, e perde anche lei, Annalisa, con Canzone Estiva, questa settimana al numero 9. Quando

0: Ogni settimana siamo alla scoperta della Italian Chart, le 20 canzoni più programmate in radio questa settimana. Sono Massimo Esposito al microfono e pian pianino ci stiamo avvicinando al vertice. E attenzione, perché al numero 7 perde qualche posizione Saif con Buona Domenica e invece sale Achille Lauro con Comuni Immortali questa settimana alla posizione numero 6.
1: E ciao, aspetterei 100 video. Come stai?

Tanti movimenti all'interno della Italian Chart. Achille Lauro con Comuni Mortali sale alla posizione numero 6. Benvenuti nella classifica italiana. Sono Massimo Esposito e al numero 5 sale Francesco Gabbani.

Una canzone estiva, Summer Funk con Francesco Gabbani che sale alla posizione numero 5 e attenzione, ci stiamo avvicinando al vertice della Italian Chart. Salgono anche loro Jovanotti ed Alfa con Buon Vento al numero 4.

Due grandi personaggi, Jovanotti ed Alfa, salgono alla posizione numero 4 con Buon Vento e adesso siamo sul podio. Sono stabili come la settimana scorsa. The Colors con la loro Rolling Stones.

Ogni settimana c'è la Italian Chart e adesso siamo sul podio. Abbiamo appena ascoltato The Colors, stabili alla posizione numero 3 con Rolling Stones, e al numero 2 guadagnano qualche posizione i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa, Lo Siento.

Prima di scoprire la nuova numero uno della settimana c'è il riepilogo. Volevo capire con Marrakesh, con Madame Marrakesh perdono qualche posizione al numero 10. Scende anche lei, Annalisa, con canzone estiva alla posizione numero 9. Gaia al numero 8 con Bossa Nostra, perde anche Saif con Buona Domenica al numero 7 e risale Achille Lauro con Comuni Mortali al numero 6. Summer Funk, Francesco Gabani guadagna qualche posizione al numero 5 e attenzione che anche Giovanotti ed Alfa salgono la nostra classifica con buon vento alla posizione numero 4. Sul podio, stabili come la scorsa settimana, The Colors con Rolling Stones, risalgono i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento e adesso andiamo a scoprire la numero 1. Grazie a tutti, Massimo Esposito vi saluta, se volete seguitemi anche su Instagram e su TikTok come Massimo Radio. Vi do appuntamento alla prossima settimana e attenzione che risale sul podio al numero 1 Serena Brancale con Levante e Delia con Al Mio Paese. Mi

0: Benvenuto weekend! Benvenuto weekend!
1: Ben ritrovati amici all'ascolto della vostra radio preferita. Parte in questo momento la penultima puntata di stagione di Benvenuto Weekend.
0: Benvenuto Weekend.
1: Titolo del programma e nome della nostra pagina Facebook. Mi presento, io sono Alessandro Parodo. Vi do un solo consiglio: aumentate il volume.
0: Benvenuto Weekend. Con Alessandro Parodo.
1: Si parte subito con Noemi.

Noemi con Tu cosa fai questa sera. Dicevo prima, questa è la penultima puntata di Benvenuto Weekend, ma durante la stagione più calda ci sarà il meglio di...

0: Passa d'estate, questa canzone meravigliosa di Malika Ayane, Una possibilità. Amici, arriviamo a uno dei tre momenti tanto attesi di Benvenuto Weekend, perché sono tre i DJ, quindi un momento bello per ogni DJ. C'è il primo in ordine di trasmissione, ossia il DJ Vittorio Veneziano, prontissimo dalla sua Reggio Emilia per farci ascoltare in soli 4 minuti la sua sequenza mixata.
1: Benvenuto Weekend.

0: direttamente dall'anno 1992, erano i Cranberries, anzi The Cranberries, con il nostro disco story intitolato Dreams. Fantastico. Ma torniamo alla nostra bellissima musica italiana grazie a Marco Pariano, artisticamente MP, che è qui con noi all'interno di Benvenuto Weekend. Ciao Marco, grazie per aver accettato il nostro invito.
1: Ciao Alessandro, ciao a tutti.
0: Grazie, e grazie soprattutto per il bel pezzo che hai realizzato, che ascolteremo tra pochissimo. Marco, raccontaci tutto di te, come sei nato artisticamente.
1: Ma allora, il mio nome d'arte non ha una grande storia. Solitamente tutti i nomi d'arte hanno dietro una storia, una favola, no, Illusione, Ultimo, Sfera e Basta. No, invece io semplicemente Marco Pariano, in italiano le mie due iniziali sembravano Impresa Edile, MP, allora ho detto facciamo un po' i figli, chiamiamoci con un nome internazionale, MP, e da lì è nato il mio nome, punto, semplice, semplice, semplice.
0: Ma va benissimo, comunque, perché torna subito all'orecchio, capito? Cioè MP, semplice, rapido, indolore, fantastico.
1: Ma si è diretto, chi è che abbiamo qua con noi stasera? MP! Suona bene, suona bene.
0: Sì, sì, sì, suona bene. Bene, suona bene anche dal punto di vista radiofonico, guarda, te lo dico.
1: Radiofonico.
0: Sì, sì, sì, assolutamente sì.
1: Poi, niente, io vivo a Brescia, si può sentire dall'accento, sicuramente non vengo da Catanzaro, si può ben capire. E nulla, il mio paese fa circa 3.000 abitanti, quindi diciamo che iniziare a portare avanti questo progetto musicale all'inizio non è stato molto semplice, perché non avevo nessuno in parte me con cui confrontarmi e ho dovuto spostarmi nelle grandi città, quindi spostarmi verso Milano e fare un po' i primi contatti, dove potevo trovare il primo ragazzo magari della mia stessa età che faceva musica, però ho avuto il piacere di avere un artista in casa che è mio padre, con cui condividevo tutto il reparto musicale, e quindi credo che da lì che si è nata un po' la mia vena artistica. Poi col tempo sono riuscito a trasformare il mio primo progetto, che è Bailando Sì, insieme a Michael Chacon, che tutti ricordiamo per La Banana, è l'unico frutto dell'amore.
0: Come dimenticare quel successo?
1: Come dimenticarlo? Sì, sì. Ma tra l'altro la mia prima canzone, me ne sono andato proprio oltreoceano, l'ho fatta a Cuba. Quindi diciamo che la mia prima esperienza musicale è stata al di fuori proprio del continente europeo, sono andato proprio dall'altra parte del mondo.
0: E poi ho imparato tanto. Hai seguito la legge del prendi l'arte e mettila da parte, e poi sei tornato a giocare in casa con una canzone. Con una canzone davvero molto, permettimi di dirlo, molto bella. Sì.
1: Sì, grazie mille. Devo dire che sto avendo un sacco di complimenti. È un pezzo comunque molto radiofonico, ma soprattutto esprime delle emozioni, perché si parla di amore. Quindi ecco, non è un pezzo proprio scontato, buttato lì così tanto per far numero. Diciamo che c'è all'interno del testo una profondità emotiva che spero che chi l'ascolti può ritrovarsi in quello che dicono e possa essergli anche d'aiuto per uscire da momenti magari difficili. Anche perché l'amore è bello, ma quando inizia a essere litigarello crea anche momenti difficili da superare a livello di testa. Però con l'immaginazione, il sognare, la determinazione, io sono riuscito a superare questi momenti difficili e credo che questo brano qua possa essere una visione dell'amore visto in modo diverso.
0: Diciamo che tu hai raccontato molto di te in questa canzone ed è un messaggio che arriva dritto all'ascoltatore, e ti posso assicurare che conoscendo i nostri ascoltatori riceverai sicuramente dei feedback positivi, perché veramente il brano merita tantissimo. Parla sì di amore, ma per quanto riguarda invece la questione prettamente tecnica, quindi arrangiamenti, insomma tutta la parte tecnica, come si è sviluppata, Marco?
1: Ma allora, io ho deciso di fare un pezzo semplice che ascoltandolo due volte, una e mezza dai, non due, una e mezza, sì, riuscisse già ad arrivare agli ascoltatori, quindi un ritornello semplice da ricordare e semplice soprattutto da cantare. Okay. È una canzone

0: per raggiungerti, per seguire tutte le tue attività, tutte le tue produzioni?
1: Vabbè, a me mi trovate su tutte le piattaforme digitali, da Instagram a Spotify a TikTok a YouTube, eccetera eccetera eccetera, okay. Come empi.official, Empoli Milano Palermo Imola.official, scritto per intero, okay. E da lì potrete trovare tutte le mie canzoni, sia Se ti ricordasti, ma anche brani come l'ultimo che è uscito quest'estate, l'estate scorsa, sarà La nostalgia Rewind insieme a Sandro Giacobbe,
0: il grande, ecco, indimenticabile, diciamo... Sandro Giacobbe, io lo voglio ricordare e colgo questo occasione, anche perché devi sapere che Sandro Giacobbe era un amico del sottoscritto e un amico quindi di Benvenuto Weekend, quindi stai toccando un tasto molto importante dal punto di vista musicale, sì, ma soprattutto dal punto di vista umano, perciò ti ringrazio anche per questo, Marco.
1: Sandro per me è stato il mio padrino musicale, mm-hmm. Me lo sono goduto per un anno e mezzo, poi purtroppo questo brutto male ce l'ha portato via. Però insieme siamo riusciti a rifare quest'ultimo progetto insieme, che per appunto sarà La nostalgia, che è un pezzo suo storico dall'82.
0: Sì. 82. Estate 1982. Estate gloriosa. 1982. Sì, sì, sì, sì.
1: E da lì l'abbiamo rivisitato, abbiamo rifatto un arrangiamento un po' più dinamico, un po' più contemporaneo, e insieme abbiamo fatto, secondo me, mi diceva sempre Sandro che gli ho reso i suoi ultimi momenti, l'ultimo periodo della sua vita, indimenticabili, perché si è sentito, era una bomba in quel periodo, sì. Lì aveva una forza, un'energia, quando si parlava di musica lui rinasceva ogni volta,
0: assolutamente,
1: e diciamo
0: sì.
1: Che mi ha dato la forza di andare avanti, anche perché essendo che ho perso sia mio padre che Sandro, che erano i miei, diciamo, le mie due persone con cui condividevo tutto a livello musicale, sì. È un modo per me per sentirli vicini e sentirli ancora con me.
0: Perché
1: la musica è immortale.
0: Esatto, e... esatto. Questo è il significato, questo è il messaggio che deve passare. La musica è immortale. La musica fa vivere le persone a noi care. La musica tutto può, secondo me, e quindi questo è veramente importante come messaggio, perciò ancora infinitamente grazie. Colgo l'occasione con questa nostra chiacchierata radiofonica per salutare Marina Peroni, la fantastica Marina che è stata vicino a Sandro fino all'ultimo ed è continuamente vicina a Sandro anche ora che Sandro è nell'altra dimensione, perché c'è sempre. Senti Marco, a questo punto io ti cedo così virtualmente il microfono, ti ringrazio per aver accettato l'invito di Benvenuto Weekend e diventi tu lo speaker, e ti ricordo che questo microfono sarà sempre a tua completa disposizione per altre produzioni.
1: Grazie,
0: grazie mille Marco, ti lascio la parola. Amici, scusa Marco, amici, mi raccomando, aumentate il volume. Ciao Marco.
1: Da Empi, ascoltate Se ti ricordassi e viva la vita, sempre. Un bacio grande. Ciao a tutti.
2: La mia casa è così vuota di te e non c'è più niente, le tue sigarette, la moca del caffè. Ti sei portata pure dietro le tue borse, che non riuscivo a sopportarle, non capivi il perché, che forse a dirla tutta, se vogliamo essere onesti, preferivi loro a me.

0: Dimmi, dimmi. Lo diresti al benzinaio, al tuo nuovo fidanzato, o all'amica del caffè.
1: Benvenuto weekend.

se la impari a memoria, secondo me la canti a squarciagola. Mara Sattei e Enrico Nigiotti con Sabato Sera. C'è il secondo DJ in ordine di trasmissione, DJ fisso di Benvenuto Weekend, ossia il DJ Bed. Tra poco vi dirò come si intitola questo pezzo.

0: DJ Beda con The Paradise. Amici, seguitemi, vi porto al cinema.
1: Benvenuto Weekend presenta
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Benvenuto Weekend.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Musica senza confini. Benvenuto Weekend.

è trasmessa parecchio in radio questa canzone, giustamente, perché? Perché è la canzone inno, è l'inno dei mondiali 2026, Shakira e Burna Boy con Dai Dai. Devo dire che Shakira ha una certa confidenza, no, con i mondiali, come dimenticare la sua storica Waka Waka nel 2010 in occasione dei mondiali in Sudafrica. È la grande musica che continua grazie a loro. Lipstick con Rise Again, tra pochissimo il DJ Mix Mauro Guazzotti.

0: Benvenuto weekend! Benvenuto weekend!
1: Amici, lui non ha bisogno di presentazioni e il gran finale, come di consueto, è tutto suo. C'è il DJ Mix Mauro Guazzotti in collegamento da Milano per la sua sequenza mixata.
0: Benvenuto weekend! Tutto

0: Alessandro Parodo, benvenuto weekend.
1: Ringraziamenti, sì, perché siamo arrivati alla fine di questa penultima puntata di Benvenuto Weekend. Ringrazio naturalmente il DJ Vittorio Veneziano, il DJ Beda e appena ascoltato il DJ Mix Mauro Guazzotti. Ringraziamenti che vanno soprattutto a voi, perché settimanalmente scegliete questo appuntamento, perché quotidianamente scegliete la vostra radio e perché sono sicuro mi aspetterete anche la prossima settimana per l'ultima puntata di stagione. Vi ricordo ancora che durante tutta l'estate però avremo sempre una grande occasione per stare insieme, perché ci sarà la versione Il Meglio di fino all'inizio della nuova stagione, ossia la 2026-2027. Io sono Alessandro Parodo, un abbraccio grandissimo ve lo mando in questo preciso istante e vi aspetto, mi raccomando, tra 7 giorni numerosi come sempre. Buon fine settimana a tutti.
0: Benvenuto weekend! Benvenuto weekend!

Dai che ci sei. Siamo all'interno del mondo di Riviera Trend, dove suoniamo solo la musica che esce in questo momento. Allora, il programma che in tutta Italia diffonde il sound che esce in questo momento, solamente novità. Ci siamo tutti noi di Riviera Trend e il narratore è Andrea T. Iniziamo.

con le finestre aperte? No, non c'è aria condizionata, ma vi condizioniamo noi con la musica, perché vi portiamo l'estate ovunque voi siete. Due proposte proprio adatte a quest'estate 2026. Prima un gruppo di ragazze che sono piene di energia, si chiamano Self Love Summer e il titolo è Love Is Dead, e poi a seguire il nuovo di Baby K, Tucamarena.

0: L'estate continua tra poco qui con MP Trend, con quelli di Riviera Trend.
1: Signor direttore,
2: non c'è.
1: Non è ancora rientrato.
2: Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria.
1: E quando è partito?
2: Quando è partito? Siamo giovedì, sarà... più di un anno!
1: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore?
5: Allora vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.

0: Riviera Trend.
1: Bella a tutti gli ascoltatori di Riviera Trend. Sono Roby Rossini. Spoiler, siamo tutti vittime dello stesso schermo e a caccia dello stesso hype. Ma da oggi c'è una nuova wave per la vostra estate 2026. Alzate il volume, questo è il mio nuovo singolo, Hype. Andiamo!

Ti sei accorto, ti sei accorta che stai ascoltando MP Trend? Siamo all'interno di MP Trend, ormai lo sanno tutti che esce nel mese di luglio il nuovo album di Madonna, anticipato da questo singolo che adesso andiamo ad ascoltare, dal titolo Love Sensation. Poi a seguire il nuovo di Jonas Blue dal titolo Girl. Tu alza il volume e inizia a stare bene.

0: ci fermiamo qui, ma no, questa è solo una pausa. Tra poco siamo nel livello leggendario, i singoli che sono arrivati adesso qui all'interno di MP Trend.
1: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo giovedì, sarà... è più di un anno!
3: Direttore?
4: Vado!
5: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi. Perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti.
5: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
6: Credo di piacerle. Meno male.
7: Finalmente, è un piacere conoscerti.
8: Riviera Trends.

il sound che stiamo suonando all'interno del livello numero 3. Questo è il livello leggendario, quindi vi suoniamo i singoli proprio più nuovi, quelli arrivati adesso. Si può dire più nuovi? Mi sa di no, eh? Più recenti sarebbe meglio. Allora, Antonia con Obbligo Verità. Non so se conoscete questa ragazza, questa artista. Sentite, sentite cosa ha realizzato. A seguire poi il nuovo di Last Frequencies con Live It All.

0: Tra le novità di MP Trend, quelli di Riviera Trend hanno scelto anche il singolo di Tony Boy.
1: Chiedi dove vai stasera, che vuoi spostarti qui con il pensiero. Forse
0: alza il volume.

0: Lo sapete che con noi collabora anche Basico Producer, lui realizza singoli nuovi e ci ha portato un singolo che secondo lui è importante da tenere d'occhio. Marco Melandri e Lori Sergi.
1: MP3.
0: Na na na na. No, non è che sto cantando, è proprio il titolo, è na na na na. Non ci credi?

0: Grande.
1: Un po' una marcetta, no? Marco Melandri, lo sapete, lui fa anche DJ set insieme al produttore Lori Sergi e hanno, beh, tirato fuori questa bella bombetta, niente male. Allora, grazie Basico, vi ricordo 26 giugno, segnatevi questa aspetto che vi prendete una penna. Allora, 26 giugno, non so a che ora, beh, da mezzanotte, esce il nuovo singolo di Basico dal titolo 6-6, una bombetta che sentirete veramente bella. E ci fermiamo qui, torniamo tra 7 giorni, l'abbraccio fraterno da Andrea T.

0: Gli Uccelli, Franco Battiato, il maestro. Quante volte abbiamo elogiato questo album? Tantissime volte, ormai sono innumerevoli, non si contano più. E infatti quando Franco Battiato pubblicò La voce del padrone, eravamo nel 1981, non si limitò secondo me a consegnare alle stampe un disco di successo epocale, ma compì un'operazione culturale e spirituale senza precedenti nella storia della nostra musica, no? della musica italiana. Personalmente non ricordo altri album nati per essere un'opera che invita alla riflessione sulla coscienza e sull'identità, no? Perché alla fine questo album è questo, sul rapporto tra l'uomo e la sua interiorità. Cioè questo è un album che va ascoltato non tanto per ascoltare qualcosa di bello, ma di ascoltarlo attentamente seguendo le parole delle canzoni, in modo quasi come, non so, se foste impegnati a fare una ricerca. Lo so, non è facile, ma Battiato dopo La voce del padrone ci ha abituati ad ascoltare i suoi capolavori in questo modo. Non a caso il titolo di questo La voce del padrone, di questo album, arriva da un concetto ispirato da un filosofo russo. Lui con i filosofi aveva un sentimento molto grande e molto profondo, che scrisse un libro in cui l'autore, questo filosofo, descrive l'essere umano come composto da quattro corpi simbolici, cioè la carrozza, il corpo fisico, il cavallo, i desideri e i sentimenti, il cocchiere, il pensiero, e il padrone, la coscienza e la volontà. Ecco, la voce del padrone in questo contesto è la coscienza, che deve guidare il pensiero, i desideri e il corpo verso una condotta consapevole e armoniosa. Questo in sostanza volle dire Franco Battiato attraverso questo album. Da un passo di quel libro la sua mente fece nascere un'opera musicale dove all'interno c'era questa canzone chiamata Gli Uccelli, ascoltata oggi in preapertura di Pop Up Weekend.
1: Va ora in onda Pop Up Weekend, magazine musicale con news e hits dal 1970 ad oggi. In studio Ernesto Gandini.
0: Noi comunque abbiamo altri successi da ascoltare tutti d'un fiato in queste due ore che ci aspettano all'interno di Pop Up Weekend. Vedo un informissimo DJ Franklin in regia. Non si è accaldato come la settimana scorsa? Ah beh, ma è il ventilatore dietro la schiena? Vabbè, a

Howard Jones, things can only get better, le cose non possono che andar meglio, no? Se lo dici tu, caro Howard, noi possiamo solo che sposare il tuo pensiero ottimistico, direi. Things can only get better, 1985, prima di Howard Jones c'era Gianna Nannini con America, pezzo che ha aperto il nostro appuntamento in maniera ufficiale, canzone con cui si fece conoscere nel 1979 Gianna Nannini, che si è resa protagonista di questo fuori onda, di questo bacio, diciamo, fuori protocollo, dato al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, e qui mi alzo in piedi, in quel del Quirinale lo scorso 13 maggio per le celebrazioni dei 145 anni della Società Italiana Autori Editori, meglio conosciuta come SIAE, dove sono intervenuti non solo artisti del mondo della musica ma anche del cinema e della televisione, con questo fuori programma inaspettato di questo bacio di Gianna Nannini. Siete all'interno di Pop Up Weekend, io sono Ernesto Gandini, ora con noi c'è Pharrell Williams.

ti piaccia o meno, hai cantato milioni di volte, perché questo è un pezzo che bene o male molti di noi lo hanno vissuto e che quindi, anche se non vuoi, ti escono le parole in maniera naturale, la sai a memoria praticamente, è vero o no? All'interno di questo mio intervento ho menzionato i viaggi, tra poco riprenderemo il discorso in maniera approfondita seguendo i consigli di Jessica Donadio, che ritorna con Globetrotter. Si era fermata solo per una revisione alla macchina, niente di grave, adesso è tutto a posto, olio e gomme tutto a posto, grazie Jessica, che ci porterà degli appunti importanti su un viaggio da intraprendere per il prossimo fine settimana. Ora con noi c'è un successo firmato da Billy Preston, almeno con la voce, perché questa è una canzone che scrisse George Harrison, si intitola My Sweet Lord.

0: Tracy Chapman è probabilmente la cantautrice folk più importante dagli anni 80 in avanti, anche se, diciamo, smarrita la vena del folgorante esordio, molte sue opere si sono rivelate, possiamo dire, un po' confuse e frammentarie, ma sì, di certo il suo omonimo album di debutto del 1988, appunto Tracy Chapman, da dove arriva questa Baby Can I Hold You Tonight, ha rivitalizzato il cantautorato folk, no? Sempre in fermento, quello americano sto parlando ovviamente, influenzando molte colleghe delle generazioni a venire. Siete all'interno di Pop Up Weekend, io sono Ernesto Gandini e da come sentite in sottofondo arriva il momento di salire a bordo con Jessica Donadio e il suo Globetrotter, quindi prendiamo appunti e pianifichiamo il nostro prossimo viaggio.
1: Globetrotter, appunti di viaggio.
2: E siamo nel nostro appuntamento di Globetrotter insieme a Jessica Donadio e ce ne andiamo, prendiamo subito l'aereo e voliamo a Puerto Rico. Oggi andiamo a scoprire alcune delle curiosità di questo magnifico posto. Per esempio, iniziate un'avventura portoricana nella vecchia San Juan, che è un'affascinante città coloniale con strade acciottolate e vivaci edifici. Visitate anche il castillo San Felipe del Morro, una fortezza del XVI secolo con splendide viste sull'oceano. Insomma, ci sono tantissimi bei posti da esplorare anche a ridosso appunto del mare, dell'oceano. E poi Puerto Rico ospita l'unica foresta pluviale tropicale del National Forest System degli Stati Uniti. La foresta nazionale El Yunque offre sentieri escursionistici, cascate mozzafiato e anche la possibilità di avvistare animali selvatici rari come il pappagallo portoricano. E ovviamente non potete non pagaiare in acque blu brillanti sotto un cielo stellato, perché Puerto Rico ha tre baie bioluminescenti, che sarebbe la baia delle zanzare, Vieques, che è il più luminoso del mondo, la Laguna Grande e la Parghera, che sono bellissime. E poi ovviamente ci sono delle spiagge fantastiche, meravigliose di Puerto Rico, come la spiaggia di Flamenco, che è classificata tra le migliori spiagge del mondo, la spiaggia Buie e poi la spiaggia delle Domes e il Rincon, che ci sono tantissime onde soprattutto per i surfisti, per gli amanti del surf. La scena culinaria di Puerto Rico è un delizioso mix di influenze spagnole, africane e taino. Ecco cosa assolutamente bisogna provare: il mofongo, che è un purè di platani con aglio e maiale, il lechon, che è un maiale intero arrostito lentamente, un favorito proprio locale, e poi c'è il pasteio, che è una versione portoricana della lasagna con platani dolci. Insomma, tantissime cose super buone, super deliziose in questo panorama spettacolare.
0: Quindi spiagge bianche, oceano, baie e poi tanta storia per cibare la nostra mente. E a proposito di cibo, ma il mofongo ne vogliamo parlare? Solo il nome mi spaventa. Cos'è questo, un purè? Vabbè, mi sa che mi faccio una lasagnetta come la fanno loro. Grazie comunque Jessica per i consigli che ci hai dato. Ora ritorno alla musica con i Figures on a Beach.

dopo l'appuntamento con i viaggi insieme a Jessica Donadio, non potevamo non mettere due canzoni che rappresentano l'estate, no? Quella del 2026 insieme a Francesco Gabbani in Summer Funk, beh, solo dal titolo voglio dire, e quella dell'estate del 1989 con i Figures on a Beach in una cover di un pezzo del 1974 dei BTO chiamata You Ain't Seen Nothing Yet. Siete all'interno di Pop Up Weekend, io sono Ernesto Gandini, ci stiamo avvicinando piano piano al termine della prima parte di programma e allora lo facciamo con un pezzone firmato da Tina Turner, questa era The Best.

0: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
1: Quando è partito?
0: Siamo giovedì, sarà... più di un anno. Direttore?
2: Vado!
3: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
0: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti!
3: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
4: Tra i tanti saggi cinesi che di tanto in tanto si sentono in giro, ce n'è uno che dice: quando non sai che fare, fermati e non fare nulla. Ok, io aggiungerei: accendi la radio, perché con la musica almeno ti viene qualche ispirazione, no, per fare qualcosa. Frank, sei d'accordo con me? Proviamo? Dai, vediamo come butta. Ripartiamo con

nuovo di Paul McCartney insieme a Ringo Starr, una mini edizione dei Beatles, se vogliamo, no? Giusto, in pratica è così. Allora, siete all'interno di Pop Up Weekend. Devo dire che il saggio di cui ho parlato prima ha dato i suoi frutti. Abbiamo detto che secondo una massima cinese, una sorta di saggio, insomma, dice che se siete indecisi su cosa fare, fermatevi un attimo e non fate assolutamente nulla. E a questo proposito, Carla da Vigevano ci ha scritto al 338-7824-144 e dice in sostanza che lei questa massima la segue da una vita e molto spesso dà i suoi frutti, perché si ritrova a non fare niente dopo aver pensato su cosa fare durante la giornata. E quando ho finito di fare nulla, dice lei, riprendo la massima dall'inizio e continuo a non fare niente. Mi ritrovo pure alla fine della giornata che sono letteralmente stanca. Bene Carla, allora a quel punto fermati e risparmia le energie per il giorno dopo, dai. Ora riprendiamo la retta via e dedichiamoci alla musica con questa fantastica canzone che sta già andando in sottofondo, che insieme a Money rappresentava la spina dorsale di questo album che era The Dark Side of the Moon. Sto parlando dei Pink Floyd, che ridendo e scherzando è arrivato al suo 53esimo anno di età, come passa il tempo caro Franklin. Un album considerato il più grande lavoro dei Pink Floyd, con temi che toccavano i conflitti, l'avidità, il tempo, la morte, le malattie mentali. Davvero un grande album. Questa che vi faccio sentire oggi si intitola Time.

Quanti bellissimi ricordi su questa Lady Writer, Dire Straits, pezzo che arrivava da un album intitolato Communiqué, dove c'erano perle appunto come questa canzone, che andava a chiudere un decennio fatto di grande musica. Infatti eravamo nel 1979. Siete all'interno di Pop Up Weekend, io sono Ernesto Gandini, ora ritorniamo alla musica dei giorni nostri e lo facciamo con un artista che ritorna sulla scena musicale dopo 3 anni di silenzio discografico. Lei si chiama Paola Turci, ritorna con questo Vita Mia, che anticipa il nuovo album previsto per l'autunno, pezzo scritto a 4 mani insieme a Veronica Lucchesi, della rappresentante di lista. Dicevo, Paola Turci, novità in Pop Up Weekend, questa è Vita Mia. Pop Up Weekend.

prima con i Cranberries e la loro Animal Instinct, e poi con uno straordinario Lucio Battisti con Due Mondi, che veniva da un album davvero fantastico rispetto alle sue precedenti produzioni, segnando, diciamo, un'esplorazione profonda e innovativa, come era appunto questo album, con sonorità molto particolari e delle tematiche molto importanti. Appunto, Anima Latina era l'album. Battisti non solo ha sfidato le convenzioni musicali di quel tempo, ma ha anche aperto nuove strade per la musica popolare italiana. Basti pensare che all'interno di questo album c'erano sonorità latine, sì, in bilico però tra world music e progressive rock, ed eravamo nel 1974. Vedi, caro Franklin, a noi ci piace ancora la musica, quella vera, no? Quella fatta con gli strumenti, con i fiati, la batteria, la chitarra, i bassi, il pianoforte. Oggigiorno invece si costruisce tutto con la cosiddetta intelligenza artificiale. Sì, vedi, ormai a ChatGPT gli chiediamo di tutto, dal farsi fare i compiti di matematica a tradurre un passo di latino, a chiedergli di suggerirci che regalo fare alla fidanzata o al fidanzato per San Valentino. E mo basta, dai, un tocco di un sano fai da te non ce l'abbiamo più, non ci passa più per la mente. Almeno per quanto riguarda la musica, rimaniamo fermi sulla convinzione che è molto meglio ascoltarci un brano tradizionale, e noi di Pop Up Weekend siamo qui per questo, è vero o no? E allora un altro esempio ve lo do con questa dei Commodores, si intitola Easy.

qui siamo nel 1980, The Gap Band, questa era Burn Rubber on Me, canzone ispiratrice per un famoso pezzo di Nirvana, ve lo ricordate, no? Smell Like Teen Spirit, pubblicato 11 anni dopo questa della The Gap Band. Allora Franklin, hai a disposizione ancora questo pezzo, sicuramente sta andando in sottofondo, ma fallo ripartire, dai, fammi sentire l'inizio della canzone che abbiamo appena finito di ascoltare. Come fai invece Smell Like Teen Spirit? E allora dai, è quella, ma non lo diciamo solo noi, lo dice soprattutto Dave Grohl in una sua stessa missione fatta un po' di tempo fa. Dave Grohl, il cantante e batterista dei Foo Fighters, che nel 91 era all'interno dei Nirvana, lo disse a chiare lettere che Smell Like Teen Spirit fu ispirato proprio dall'intro di questo Burn Rubber on Me della Gap Band, ispirazione sì, ma anche creatività per Dave Grohl, perché insomma ispirarsi va bene, soprattutto quando sei nel tuo campo musicale, ma quando si tratta di un pezzo lontano musicalmente dal tuo filone di pensiero, ebbene lì ci vuole davvero creatività alla grandissima. Era appunto questa The Gap Band con Burn Rubber on Me.

0: la luna bussò, 1979, Loredana Bertè, pezzo che poi venne ripreso più volte, soprattutto dai Neri per Caso, nel loro album intitolato Donne c'era questa versione con il featuring proprio di Loredana Bertè. Era E la luna bussò, ora invece a bussare alla porta della regia è la nostra Jessica Donadio, che è prontissima, la vedo informissima e pronta per la sua pagina dei concerti. Ciao Jessica!
1: Sì, eccoci carichi anche oggi per parlare di concerti. Io sono Jessica e tra pochissimo con me vi elencherò delle date, parleremo di concerti live e quindi restate con noi, restate con noi a tra

0: Pop Weekend, la pagina dei concerti.
1: Ligabue, il 20 giugno allo stadio di San Siro di Milano.
2: Pet Shop Boys, martedì 7 luglio in piazza Sordello a Mantova. Prezzo del biglietto a partire da 69 euro. Rod Stewart, il 2 luglio a Bassano del Grappa. Prezzo del biglietto a partire da 98 euro.
3: I Gorillaz, il 25 luglio in piazza Unità d'Italia a Trieste. Prezzo del biglietto a partire da 89 euro.
4: Jack Savoretti, il 15 ottobre al Fabric di Milano.
1: È tutto per questo weekend, l'appuntamento con la pagina dei concerti ritorna puntuale come sempre la prossima settimana. Jessica Donadio per Pop Up Weekend, Milano.

Mind a chiudere il nostro appuntamento di Pop Up Weekend, dove ringrazio tutti voi per averci seguito anche in questo caldissimo fine settimana. Grazie davvero di cuore, grazie alle mani magiche e atletiche del nostro DJ Franklin per il supporto in regia, a Jessica Donadio per i suoi interventi in voce. Io sono Ernesto Gandini e se volete ci becchiamo tutti qui il prossimo fine settimana per un altro appuntamento Pop Up Weekend, ovviamente. Fate i bravi.

0: tutti pazzi per Fido. Un programma dalla parte degli animali, ideato e condotto da Marco Carioca Bottieri.
1: Un caro e cordiale saluto a tutti gli amici ascoltatori, benvenuti su radioantennaweb.it in compagnia di Marco Bottieri a tutti pazzi per Fido. Allora, sabato 30 maggio vi voglio parlare brevemente di questo grande evento che insomma ho organizzato insieme alle due vice segretarie dell'Accademia, Cadia Bellucci e Cristina Caudillo, e ovviamente con la supervisione del presidente Marina Alberghini. Io sono il segretario da un anno circa, e quindi dal 1 giugno del 2025, e quindi ho avuto l'onere e l'onore soprattutto di organizzare questo maggio felino 2026, che ricadeva proprio nei 100 anni dalla nascita del fondatore Giordano Alberghini, e Marina Alberghini appunto è la sua erede alla presidenza. Allora, il tutto organizzato dall'Accademia dei Gatti Magici, che è la più importante del mondo per ciò che riguarda la diffusione del gatto, e questo è molto importante dirlo. È stato veramente un successone. Il maggio felino quest'anno si è svolto per la prima volta qui a Sacrofano, a 10 km a nord di Roma, in pieno Parco di Veio, anzi la sede del Parco di Veio, è un parco naturale regionale dove abbiamo veramente una grande varietà di animali selvatici che vengono rispettati. Purtroppo abbiamo il problema della Cassia e della Flaminia, che sono due strade a largo scorrimento e molto trafficate, e quindi spesso gli animali attraversano appunto queste due strade e vengono investiti, e questo è un grande problema. Ma insomma è un po' difficile riuscire ad ovviare a questo, ma fra parentesi, insomma, questa cosa l'ho voluta dire perché mi sta particolarmente a cuore. E insomma, questo maggio felino è stato un successone, con la collaborazione del comune di Sacrofano. Era presente il sindaco, erano presenti i due assessori, l'assessore alla cultura e l'assessore al benessere, e il consigliere al benessere animale e alla salute pubblica. Mi viene sempre da dire assessore, non consigliere, chissà perché. È una cosa che mi capita spessissimo quando parlo appunto di Lina Cardarelli e di Cadia e di Wanda Braghetta. Scusate, ma ancora mi devo riprendere, perché è stato un anno di duro lavoro per portare e premiare dei grandi personaggi, non perché snobbassero l'Accademia, ma perché insomma, no? Certi personaggi sono ovviamente molto impegnati, e quindi mettere tutti d'accordo alla stessa ora, nello stesso giorno, non è stato facile. Era presente anche la Polizia di Stato con tre agenti, ma soprattutto con il cane Rex. Loro sono i custodi di Rex, un cane che svolge pet terapia, che ha fatto anni e anni di canile e che loro hanno salvato, ed è diventato la mascotte del commissariato di Porta Maggiore qui a Roma. Sacrofano è, l'ho detto, è a 10 km a nord di Roma. Io avevo invitato tutti, perché l'ingresso per i visitatori e per gli ospiti era libero, e quindi insomma, se non siete venuti, peggio per voi, passatemi il termine, perché è stato veramente un grande giorno per noi, per il paese, per i gatti, ma non solo, perché abbiamo premiato anche i cani, e adesso vi racconterò. Oltre al cane Rex, per esempio, è venuta la mia amica Anna dalle Luche, dalla Toscana, che ha un Labrador tripode, quindi a tre zampe, che svolge pet therapy e con le persone come lei, cioè con le persone diversamente abili, e quindi è stata premiata meritatamente la cagnolina, ma anche la sua conduttrice. Poi c'era l'avvocato Giada Bernardi, che non ha bisogno di presentazioni, il titolare dello studio Giustizia Animale, uno degli avvocati più famosi che abbiamo per ciò che riguarda le pratiche degli animali, che è stata premiata con il titolo di accademico, che è il titolo di maggior prestigio appunto dell'Accademia. E c'era anche Vania Cardone, che è il vice direttore del giornale radio di Radio 1. E poi è stata premiata anche Marzia Novelli, che è il direttore della PET TV ed ha ritirato il premio il marito. Marzia era ad un congresso fuori Roma, che è un autore di Rai 1, di un programma d'animali, anche lei con il titolo di accademico, perché era già stata premiata con il premio Bastet, che è un premio riservato ai giornalisti. Poi abbiamo avuto la piacevole visita come madrina di Mariella Sapienza di Rai 2, grande amante d'animali, fa una trasmissione su una web radio di animali, ma insomma è famosa come volto di Bella Ma su Rai 2. Poi abbiamo premiato una giornalista del Messaggero insieme a Federica Rinaudo, anche lei giornalista del Messaggero, entrambe con il premio Bastet. La Rinaudo è anche il presidente del Pet Carpet Festival, un festival molto importante che riguarda gli animali. Lei è attentissima. E anche questa giornalista del Messaggero ha ritirato il premio un suo collaboratore, perché lei era inviata per il Messaggero addirittura nei paesi scandinavi, perché scrive oltre che di animali anche di viaggi. E ovviamente ne dimentico tantissimi. C'erano tutte le associazioni che lavorano per cani e gatti, e moltissime associazioni che non vi sto a dire, ma che insomma sono state premiate strameritatamente, perché veramente svolgono un lavoro eccezionale le associazioni e i volontari. Rimane sempre, ahimè, una goccia nel mare, ma insomma è già tantissimo. Purtroppo gli abbandoni in Italia continuano senza sosta. Adesso ovviamente siamo alle porte dell'estate piena, e quindi luglio e agosto ci aspettiamo purtroppo moltissimi abbandoni da parte di proprietari scriteriati, senza cuore, passatemi tutti i termini più dispregiativi che possono esistere, perché chi tradisce la fiducia di un animale che ha vissuto nelle nostre case veramente non si merita proprio nessun termine. Io questa cosa non riesco a mandarla giù, per me è una cosa terribile. Io sono 50 anni che vivo per i miei animali, e quindi io sto bene quando stanno bene loro. Loro devono fare la vita più bella e più consona possibile, e quindi dal 2013 ho i gatti, come sapete, ho raccontato molte volte la mia storia, ma io ho 40 anni di cinofilia alle spalle. Poi purtroppo vivo, cioè purtroppo da una parte, meno male dall'altra, vivo in un bosco qui nel Parco di Veio, e purtroppo con la leishmaniosi è mi viene il magone quando ripenso, perché tutti i miei cani sono morti con la leishmaniosi quando ancora non si curava benissimo, e quindi parliamo del 2008. Insomma, una giornata fantastica dedicata agli animali, a gatti soprattutto, ma insomma, come vi dicevo e come avete visto, c'erano anche i cani e sono state premiate anche associazioni cinofile, non solo cattoliche. E quindi ecco, vi volevo raccontare questa bellissima esperienza. Insomma, potrei stare delle ore a raccontarvi le cose meravigliose. C'era Serena Mannino, per esempio, che ha toccato il cuore di tutti, il presidente dell'Associazione Inossidabile di Firenze, con 3 missioni in Ucraina sotto le bombe per salvare bambini, cani e gatti, e che poi è anche un'esperta di relazione fra gatti e umani, proprio con studio a Firenze, e va anche a domicilio. Abbiamo poi premiato parecchie scrittrici che hanno scritto libri sugli animali, in particolare sui gatti. Insomma, veramente chi più ne ha più ne metta, è stata una giornata fantastica che mi ha riempito il cuore. Ci facciamo la nostra prima pausa e poi vi voglio parlare di un argomento che mi incuriosisce particolarmente, e quindi andiamo a vedere lo stress del gatto, perché anche il gatto si può stressare. E a questo proposito, appunto, mi viene in mente Serena Mannino, che è un'esperta proprio di relazione fra gatti e umani. A tra poco.

0: Eccoci ancora, amiche e amici ascoltatori, siate su radioantennaweb.it, Marco Bottieri in voce a tutti i pazzi per Fido. Vi ho raccontato nella prima parte della trasmissione di una cosa a cui tenevo molto, il Maggio Felino 2026, che ho appunto organizzato come segretario insieme alle due vice segretarie, scusate, Katia Bellucci e Cristina Caudillo, che si è svolto qui sabato 30 maggio nella biblioteca al tempo ritrovato di Sacrofano. Adesso andiamo a vedere lo stress nel gatto. Scrive Sabina Giussani, medico veterinario esperto in comportamento animale. Lo stress è una condizione che può riguardare anche il nostro piccolo felino. Andiamo a scoprire le principali cause e i sintomi che possono manifestarsi. Lo stress può colpire anche i nostri amici a quattro zampe per diversi motivi. Prima di approfondire il tema, però, è opportuno spiegare cos'è lo stress e da cosa può dipendere. Negli ultimi anni la sua definizione ha subito un grande cambiamento, passando da una visione puramente biologica, intesa come semplice reazione di allarme, ad un approccio multidimensionale che include anche aspetti psicologici e sociali. Lo stress si attiva quando l'individuo percepisce che le richieste dell'ambiente, chiamate stressor, superano le risorse dell'organismo disponibili per farvi fronte. La possibilità di esercitare un controllo sull'ambiente, infatti, è considerata un elemento fondamentale per la sopravvivenza. La definizione moderna di stress si è spostata dalla domanda che cosa provoca lo stress, alla valutazione di come l'individuo gestisce l'energia necessaria per adattarsi al cambiamento, ponendo l'attenzione sulla resilienza e sulla capacità di recupero. La distinzione tra eustress e distress, in particolare, si basa sulla natura della risposta dell'organismo agli stimoli e sulla percezione soggettiva della capacità di gestirli. L'eustress, o stress positivo, si manifesta in situazioni percepite come sfide stimolanti, prevedibili e gestibili. Si tratta di una forma di stress moderato che favorisce la crescita, migliora le prestazioni e promuove lo sviluppo di strategie di adattamento che si chiamano coping. In questi casi l'attivazione è temporanea e i parametri vitali tornano rapidamente ai valori basali. Il distress, invece, rappresenta la forma cattiva dello stress ed è associato a situazioni indesiderate, imprevedibili e incontrollabili. È ormai dimostrato che non è tanto la natura di uno stimolo a determinare le conseguenze negative, quanto il modo in cui esso viene interpretato e la valutazione dell'individuo delle capacità di farvi fronte. Eventi avversi nelle prime fasi della vita, come la separazione dalla madre o la crescita in un ambiente povero di stimoli, possono sensibilizzare il sistema di risposta alla minaccia, rendendo l'individuo più incline in età adulta a percepire come minacciosi anche eventi neutri. Veniamo adesso ai nostri gatti, in questo caso parliamo di gatti. Condividere lo spazio abitativo e relazionare con un gatto implica la conoscenza dei fabbisogni di questa specie. Le necessità fisiologiche del piccolo felino sono appagate da ciò che è fondamentale per la sopravvivenza. Conoscere come il cibo, l'acqua e un luogo per eliminare urine e feci, e poi una zona protetta per riposare. I fabbisogni etologici invece sono molto più complessi da soddisfare, poiché riguardano il gatto nella sua essenza. Ricordiamoti, tra l'altro, che a pagare le motivazioni di razza, come perlustrare nuovi luoghi, esplorare, correre, arrampicarsi e così via, giocare, incontrare altri gatti e conoscere esseri umani, deporre i feromoni, che avviene con lo sfregare le guance sugli oggetti e sui familiari, graffiare supporti verticali e orizzontali, quindi realizzare desideri e aspirazioni e incentivare le relazioni sociali. Le principali cause di stress nel gatto sono numerose e spesso sottovalutate. Nella maggior parte dei casi sono legate all'impossibilità di esprimere i comportamenti tipici della specie o ai cambiamenti dell'ambiente e nella sfera sociale. Queste sono le situazioni più comuni. La gestione non adeguata delle risorse, e quindi offrire cibo e pulire la rettiera non è sufficiente. Le risorse, cioè il cibo, l'acqua, le cassette igieniche, le cucce, i tiragraffi, i giocattoli, infatti, devono essere presenti in numero adeguato e distribuite secondo le preferenze etologiche del gatto. Un ambiente poco stimolante o non strutturato correttamente, il gatto ha bisogno di sfruttare la sua terza dimensione dello spazio per potersi arrampicare, osservare dall'alto e trovare rifugi privati. Anche l'accesso all'esterno, quando è possibile, dovrebbe avvenire in sicurezza, e quindi balconi e terrazzi protetti. Una relazione poco appagante con la famiglia umana è un altro grande problema.
1: Una relazione poco appagante con la famiglia umana è un altro grande problema.
0: Essere affrontati con grande attenzione. Anche la visita veterinaria rappresenta una possibile fonte di stress, così come le patologie organiche, tra cui il dolore cronico. È importante considerare che tutti questi fattori possono sommarsi, amplificando il livello di disagio dell'animale. Poi, insomma, ci sono i sintomi dello stress acuto, come le pupille dilatate, le orecchie appiattite, la postura raccolta, il leccamento del naso e la deglutizione frequente, l'aumento della frequenza cardiaca e respiratoria e la piloerezione con il pelo sollevato soprattutto su dorso e coda. Ma poi, insomma, ce ne sono anche altre, come il leccamento eccessivo a carico del mantello, l'alterazione dell'appetito, l'aumento dei vocalizzi, l'isolamento sociale, le marcature urinarie e la riduzione del gioco e dell'esplorazione. Ovviamente non possiamo fare e dire di più, insomma, perché siamo in radio e il tempo è quello che è, però abbiamo, insomma, dato una bella spiegazione a questo proposito, un pochino stringata, ma insomma abbastanza importante. Ci facciamo la nostra seconda pausa e poi torniamo per i saluti. A tra poco.

0: Eccoci ancora, amiche e amici ascoltatori, tutti pazzi per Fido termina qui. Marco Bottieri vi dà appuntamento alla prossima puntata e vi invito a rimanere all'ascolto della nostra bella radio. Ciao a tutti.
1: Tutti pazzi per Fido. Un programma dalla parte degli animali, ideato e condotto da Marco Carioca Bottieri.
2: What's going on? This is Ahmad McCown. Please be sure to listen to my single called My Destination on Antenna Web Radio. Peace and love.

Sono Cortese. Un saluto agli ascoltatori di Antenna Web. E questo è il mio brano dal titolo Rock sulla Luna.

Caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Mi chiamo Loreto Paolucci. Questo è il mio brano, Finalmente al mare. Spero che diventi il tormentone dell'estate.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, noi siamo i Lumiet, il brano che state per ascoltare è dedicato a chi ha il cuore diviso a metà, a chi lascia la propria terra per inseguire un sogno e diventa un fiore cresciuto sull'asfalto duro. Trasformiamo la nostalgia in pura energia, insieme a Elisa Passi fatevi travolgere dalle nostre onde metropolitane.

Ciao, sono Massimo Centra, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano dal titolo 10 agosto. Questa sera qualche stella dovrà cadere. Noi sporchi di sabbia e la luna si fa il bagno al mare. Lo so che questo bacio mi farà stare male. Quest'inverno tornerà tutto normale. Tu a Parigi a studiare, io e i miei film da guardare, ed ogni scena d'amore vedo te.

Questa sera voglio stare sul terrazzo a fumare. La luna è una modella, fa arrossire anche Giove. Quel bacio continua

0: un mare di percorsi, un mare di pace, un mare di tradizioni, un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria, cuore verde d'Italia.
1: Dal Be Human Studio vi trasmettiamo Classic Rock On Air,
2: un programma ideato e condotto da Renato Marengo
1: con Marco Testoni.
3: In redazione Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Michael May e Nando Misuraca di Suono Libero Music.
1: Alla console Paolo Tocco. Bentornati a questa nuova puntata di Classic Rock On Air. Bentornati da Renato Marengo.
4: E bentornati da Marco Testoni. Ciao Renato.
1: Allora, seconda puntata di giugno, in copertina abbiamo sempre dei giovanissimi Genesis e ne abbiamo parlato anche ampiamente nello scorso numero, la scorsa puntata. Adesso, andando a frugare fra gli strilli di copertina, che sono non meno ghiotti ovviamente dei nomi dove svetta anche la fotografia di apertura, e parliamo di un gruppo molto molto discusso, chiacchierato e molto rivoluzionario. Parliamo dei Clash, che addirittura la loro musica aveva un sottotitolo che poi è stato anche titolo di un loro LP, Combat Rock, cioè erano proprio veri e propri antagonisti contro l'americanismo. Oggi è più facile comprendere le posizioni degli artisti, perché con un presidente come Trump è abbastanza facile essere antagonista di un personaggio così insomma così volubile, anche così quasi dittatoriale, no? Che cerca di riportare l'America a regime più che a grande democrazia, come siamo stati abituati. Allora, i Clash vengono dopo quei tanti gruppi che dall'Isola di Wight a Woodstock cantavano contro la guerra, erano comunque già antagonisti delle posizioni dei governi, ma loro si pongono proprio in alternativa per alcuni anni. E Classic Rock prende in esame un periodo molto particolare, cioè una specie di, non di retromarcia, ma un momento di, la vogliamo chiamare pacificazione, no Marco? Dal 77 in cui si erano formati al 79 avevano avuto queste posizioni estreme, oltranziste, diciamo. Loro addirittura non si esibivano in America, non li facevano esibire probabilmente, no Marco?
4: Le loro posizioni erano molto radicali, molto nette. Addirittura pensa che c'era una canzone che scrissero e si intitolava I'm so bored with the USA, cioè vuol dire io sono così annoiato degli americani. È accaduto che invece a un certo punto nel 1979 c'è stato questo loro primo tour che partiva da Berkeley in California e scattò quello che è l'inaspettato, cioè l'amore reciproco dei Clash verso la musica americana e gli americani verso appunto la musica e il messaggio dei Clash, al sì. punto che si trasformarono da gruppo post-punk a un gruppo dove accoglieva generi che conobbero appunto in America, come il funky, l'hip hop, il rap, eccetera eccetera. Quindi fu quello che viene chiamato un urto culturale a doppio senso.
1: Quindi diciamo una seconda pelle, una seconda vita. Vabbè, insomma, è molto curioso ascoltare. Io direi che abbiamo incuriosito anche i nostri ascoltatori per sentire che cosa abbiamo scelto, quale brano.
4: Allora, abbiamo ogni titolo dei canzoni di Clash sembrava quasi un manifesto. Questo in italiano vuol dire devo restare o devo andare? E forse è anche questa una domanda che si sono posti prima di partire per gli Stati Uniti.
1: E quindi Clash,
4: Should I Stay or Should I Go?

0: E allora siamo qui con Nando Misuraca. Ciao Nando.
1: Ciao Renato.
0: Classic Rock On Air, subito dopo l'apertura con i grandi nomi che troviamo anche su Classic Rock, sulla rivista, di dare spazio alla musica e i brani che ci sottopongono i nostri collaboratori. A volte si tratta del MEI, di cui tu rappresenti nel sud questa organizzazione che dà spazio soprattutto alle etichette indipendenti, e dall'altro c'è l'altoparlante, che tra l'altro è l'organizzazione che manda in onda anche il nostro programma. Sia Altoparlante che MEI collaborano alla scoperta o alla riscoperta o al lancio di talenti che solitamente non trovano spazio nelle major, vero Nando?
1: Esatto, salutiamo Giordano San Giorgi, patron del MEI, e Fabio Gallo dell'Altoparlante. E quest'oggi chi ci abbiamo, Renato?
0: E abbiamo un cantautore che lo potremmo chiamare cantattore, perché lui recita più che dire. Il brano si chiama Mi troverai, e lui è...
1: Allora, lui effettivamente è un attore, si chiama Andrea Gherpelli, attore emiliano che ha la passione per la musica e ha fatto il singolo d'esordio che appunto è Mi troverai, come dicevi giustamente tu.
0: Ecco, lui recita e gioca con le parole, come si dice, finali, con richiami, con riaperture, in maniera abbastanza romantica. Si rivolge sicuramente a una donna di cui è innamorato, e è un tormentone, no? Questo mi troverai, ma quello che fa piacere è sentire in sottofondo di questo parlato delle note di jazz molto, molto piacevoli. Quindi è un cercare di utilizzare il disco come mezzo di comunicazione. Anche una volta si facevano le dichiarazioni d'amore, no, Nando? Ecco, secondo me è questo, va interpretato in questo modo.
1: Andrea Gherpelli è un attore di vecchio corso, classe 75, noto soprattutto per la fiction Cuori, successo di Rai 1, e fa il suo esordio discografico con questo brano scritto insieme a Fabio Ferraboschi. E, altra piccola curiosità per Gherpelli, è un appassionato agricoltore, provenendo da una famiglia di agricoltori, e quindi appassionato della terra proprio.
0: E questo ci fa piacere, perché c'è bisogno di tornare a una natura sana. Allora, mi troverai.
1: Andrea Gherpelli.
2: Mi troverai in piedi ad aspettarti, oppure in fila per iscrivermi alle lunghe liste di autocommiserazione. Mi troverai semicongelato davanti ad uno specchio incapace di decidere se è un uomo di successo, da queste guance un po' incavate. Mi troverai davanti a un foglio bianco a scrivere canzoni uniche d'amore per un quarto, ma per tre quarti non sapere esattamente di che cosa parlo. Mi troverai e sarò felice di sapere che ti vanti della mia tristezza con tutte le tue amiche. Davanti ad un bicchiere pieno per tre quarti, ma a me basta un quarto vuoto per deprimermi e costringermi a berlo fino in fondo, cercando di salvarmi. Sarò molto contento nel vederti, tu sarai contenta di sapere che non c'è più nessun pericolo imminente, per cui correre ai ripari, così mi perderò dentro i tuoi occhi, che non hanno mai cercato di cambiarmi. Troverai a parlare fuori luogo, insensibile alla differenza che non trovo tra l'inutile dentro un contesto e l'inutile così da solo. Mi troverai molto più sereno, seguendo tracce di cenere in nottate lunghe, d'albe limpide a nasconderci da quei giorni con davanti un meno. È orrendo ed invasivo non vederti, un'offesa intima e letale, non sapere dove sei o non poterti anche solo immaginare. La parte scura della luna è spaventosamente fredda, ma lì con te ci andrei ad abitare.
0: Siete sempre all'ascolto di Classic Rock On Air, questa volta allargate un po' gli orizzonti della vostra fantasia e andate verso le immagini, perché sto per annunciare la tua rubrica, Marco, che è Soundtrack City, che curi da un bel po' di tempo con Massimo Privitera, e che per diciamo gli appassionati di colonne sonore potete andare a cercarvi. Ci sono tantissime puntate nel web, anche da vedere oltre che da sentire, dove ci sono sia protagonisti delle colonne sonore, registi, impressioni sia del mondo del cinema e della musica, per il cinema che è diventata protagonista e non più sottofondista delle immagini del cinema. Questa volta siete andati a intervistare un compositore, un grande pianista, Remo Anzovino, che è autore di una colonna sonora di un film molto molto interessante, perché I colori della tempesta. E stavamo commentando che in questi climi politici di guerre, guerriglie e dispetti a oltranza, e vedere che la destra e la sinistra italiana, cioè fascisti e comunisti, si uniscono in un'opera di salvataggio delle opere d'arte, beh, insomma, è qualcosa che fa bene soprattutto a chi ama l'arte, no?
3: Perché va a rievocare un qualche cosa che è accaduto durante la guerra, esattamente nel 1943, la cosiddetta operazione salvataggio, cioè diciamo che si unirono per cercare di salvare le nostre opere d'arte italiane che i nazisti volevano portare in Germania, e ci riuscirono grazie a Pasquale Rotondi, ovvero l'uomo che durante la Seconda Guerra Mondiale riuscì a sottrarre dalla distruzione o dal furto del patrimonio artistico italiano.
0: Benissimo, allora una bella pagina del mondo dell'arte e del cinema, e sentiremo poi in chiusura un brano dello stesso Remo Anzovino al pianoforte, che è poi il tema dei colori della tempesta. Allora, Soundtrack City.
3: Allora, eccoci qui a parlare, l'avete riconosciuto, eccolo lì, Remo Anzovino. Ciao Remo, benvenuto e bentornato.
4: Ciao a te Marco, grande piacere essere qui a Soundtrack City, ritornare.
3: Allora, c'è una ragione però se Remo è qui, perché è uscito proprio di fresco con la sua colonna sonora su un film, secondo me, veramente molto interessante. Trattasi di I colori della tempesta. Si parla di fatti realmente accaduti, dove ci sono dentro dei personaggi che fanno parte un po' della nostra storia, dallo storico d'arte Giulio Carlo Argan, ricordiamo anche sindaco di Roma, il ministro Giuseppe Bottai, che invece faceva parte, diciamo così, dell'altra parte dal punto di vista politico, perché era appunto un ministro del governo fascista, e poi di Pasquale Rotondi. Questi personaggi, per diverse motivazioni, cercarono di difendere le nostre opere d'arte dai nazisti che cercavano in qualche modo di portarle via appunto in Germania. Allora Remo, parlaci un po' di questa produzione, ricordaci il cast artistico, il regista, e poi soprattutto parlaci della tua musica.
4: Ma guarda, ben volentieri. I colori della tempesta è un film del regista Roberto Dordit. Gli attori principali sono Simone Liberati, che interpreta il ruolo di Pasquale Rotondi, Lia Grieco, che interpreta il ruolo di Zea Bernardini, della moglie di Rotondi, Antonio De Matteo, che fa una parte fondamentale, che è l'autista di Rotondi, e tanti altri bravissimi attori. È un cast giovane e in effetti sono tutti grosso modo attori trentenni, perché quelli di cui hai parlato, quegli eroi, soprattutto Pasquale Rotondi, ma insomma tutti quelli che parteciparono alla produzione salvataggio, erano trentenni all'epoca. Quindi la scelta del regista è quella di utilizzare degli attori molto bravi che avessero in qualche modo l'età che avevano i veri protagonisti. Il film è un dramma storico con degli evidenti elementi thrilling a livello di ritmo, a livello anche di tensione. Questo dal punto di vista della musica era un'opportunità, perché da un lato la storia è una storia veramente struggente, cioè pensare a quegli uomini e a quelle donne, cosa hanno fatto per salvare il patrimonio artistico, mettendo veramente a repentaglio la loro stessa vita. E quando finisci di vedere il film cioè la domanda credo naturale è oggi chi lo farebbe nel mondo di oggi, in un mondo così individualistico e così materialistico come quello che viviamo. È una partitura che ha degli elementi sinfonici ma con un chiarissimo, diciamo, innesto della parte elettronica che ci serviva per attualizzare la storia, essendo un film in costume, quindi c'erano anche immagini e scene molto belle di inseguimento tra un sidecar coi tedeschi e la balilla guidata dall'autista di Rotondi, parate militari, cioè era interessante utilizzare l'elettronica fondendola dentro il linguaggio, diciamo, sinfonico. C'è un utilizzo importante, non massiccio, del pianoforte. Il pianoforte segna in realtà un paio di punti, che è l'intimità del

0: perché in un certo senso nel finale del film accade un fatto per cui il regista mi ha chiesto di farne una versione solo pianoforte, insomma. È stato meraviglioso scrivere questa colonna sonora, ne ho un ricordo bellissimo, cioè di una sintonia assoluta, e dove il suo modo di girare, anche il lavoro che il montatore ha fatto, Nicola Moruzzi, cioè mi ha messo nelle condizioni che scena per me era proprio semplice scrivere la musica.
1: Va bene, senti, caro Remo, allora, dunque, andate, anche perché è uscito a fine maggio, andate a vedere I colori della tempesta. La storia è accattivante, peraltro è una storia vera, e Remo ha fatto, vi assicuro, una colonna sonora di quelle veramente notevoli. Grazie Remo,
0: a prestissimo. Grazie Marco, un abbraccio a te e a tutti voi, grazie, ciao.
1: Ciao.

0: E adesso è il momento di slot 4, la rubrica dove si alternano le nostre Michela Del Bosco con i brani scelti dalla redazione e Michael May, che invece ci farà conoscere il meglio del nuovo rock internazionale. Slot 4.
1: Ciao Renato, ciao Marco, sono Michela Del Bosco e anche questa settimana allo slot 4 vi faccio ascoltare un brano. Oggi vi porto a Cosa più bella degli Ovico. Il brano è uscito il 5 giugno ed è il nuovo singolo della band appunto salernitana, che unisce atmosfere anni 80 con il pop rock e il funky, ma che ha anche influenze del Napoles Power. È cantato da Tony Matarazzo ed è prodotto da Antonio Bruno. Questo pezzo anticipa il nuovo album, che è in uscita il 26 giugno. Il pezzo è accompagnato anche da un videoclip diretto da Mirko Manzo e omaggia agli anni 80, con immagini nostalgiche come ad esempio una spiaggia al tramonto o un Walkman, e punta in qualche modo sul valore del ricordo e dell'ascolto. È un mix perfetto tra tradizione napoletana e suoni moderni, ma anche tra folk, cantautorato ed elettronica, con testi che ci raccontano la vita reale e un amore visto in modo umano e imperfetto. Ve la faccio ascoltare, A Cosa più bella, Ovico.

0: E siamo al momento dei saluti su Classic Rock on Air, ma prima della nostra sigla di chiusura del mese, io, Renato Marengo e Marco Testoni vogliamo ringraziare gli ospiti intervenuti e i nostri redattori Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Michael May, Nando Misuraca e Paolo Tocco in regia. E siamo ai saluti di questa interessantissima puntata. Per me, io e Marco ci siamo divertiti un sacco a mandarla in onda di Classic Rock on Air e come al solito vi salutiamo, ciao a tutti, appuntamento alla prossima settimana, ciao da Renato Marengo
1: e ciao da Marco Testoni, ma questa volta però Renato ti vado subito a dare la parola perché noi siamo rimasti colpitissimi da un'esibizione che ha fatto Peppe Barra al Propaganda Live con il gruppo di Propaganda Live e il suo chitarrista, un brano strepitoso che conosciamo tutti, Tammuriata Nera, dove lui si è anche esibito a livello attoriale con un recitato pazzesco sulla guerra. Beh, sì. E quando si parla di Peppe Barra a me la mente va al Nuova Compagnia di Canto Popolare, tu che li hai prodotti i primi dischi di Nuova Compagnia di Canto Popolare.
0: Beh sì, diciamo che Peppe è l'emblema della Compagnia di Canto Popolare, così come, va bene, il grande vecchio, il grande cervello artistico era Roberto De Simone, da non dimenticare mai, Fausta Vetere, Eugenio Bennato, poi Patrizio Tampetti, Giovanni Maurillo, ma diciamo, non c'è Reni, ma Peppe è rimasto al di fuori della Compagnia di Canto Popolare, è cresciuto straordinariamente come attore. Diciamo che il Via Libera lui già ce l'aveva con le sue cantate dei pastori, i Zezzi, la canzone di Zezza, ma soprattutto Roberto De Simone ne fece un protagonista nella Gatta Cenerentola. La Cenerentola era Fausta Vetere, ma la matrigna, questa gigantesca figura che dominava tutto il capolavoro di Roberto De Simone, è Peppe Barra. Peppe Barra applaudito in tutto il mondo per questo, è uno dei più grandi, chiamiamole opere contemporanee, chiamiamole musical, chiamiamole, insomma, la Gatta Cenerentola. Peppe Barra, partendo da queste esperienze, ha continuato fare cose nel teatro, a alternare musica popolare a musica anche di cabaret, ma di altissimo livello, ha interpretato film con grandi registi e oggi Peppe Barra nel suo giganteggiare fa anche una cosa coraggiosissima che pochi artisti, dobbiamo dirlo Marco, stanno facendo, che è cantare contro la guerra, ma cantare e dire cose vere, sensate, umane, forti, partecipi contro la guerra. E infatti Peppe in questo brano che vi faremo ascoltare, ma andatevelo pure a vedere su YouTube perché è strepitoso anche vederlo, in questo brano lui parte dalla guerra e arriva al canto di guerra o comunque di conseguenze di una guerra, più importante, più famoso fra quelli che io ho prodotto, ma soprattutto fra quelli che ha composto il grande Amario, rielaborato poi da Compagnia di Canto Popolare, che è Tammuriata Nera. E Peppe Barra racconta alla sua maniera, ancora una volta, ancora più strepitosamente, se si può dire, la storia di Tammuriata Nera. Ecco, io mi fermo perché sennò su Peppe continuo. Ho avuto anche la fortuna di produrre sua madre, la grande Concetta Barra, quindi insomma mi trovi molto molto partigiano. Ecco, ti lascio per le conclusioni perché c'è anche uno spettacolo in giro molto bello di Peppe con un'orchestra.
1: Allora sì, il 21 giugno Peppe Barra sarà alla Casa del Jazz di Roma all'interno del Caterlone Summertime per proporre un racconto sinfonico moderno accompagnato dalla Medit Orchestra diretta da Angelo Valori, quindi è un concerto veramente di grandi proporzioni, uno spettacolo che unisce il sacro e il profano, quindi piace a Peppe Barra, quindi Villanello sì. 500, ma anche repertorio popolare, Tammuriata Nera, barocco pop, insomma c'è tanta tanta tanta roba, andatelo a ascoltare, 21 giugno, Casa del Jazz a Roma.
0: E allora, sigla di chiusura per tutto il mese di giugno, Peppe Barra,
1: Tammuriata Nera. Sotto...

Vanno a morire marrucchio. E marrucchio non si può tenere. La signorina che panza là. Ah, American Express. Ramadollo che paga i prezzi. Si nomina police.

0: Ladies Night, e prima di questo album i Kool & The Gang venivano da un periodo commerciale disastroso a causa dell'esplosione della disco music che aveva oscurato il loro funk vecchio stile. L'ispirazione per il brano venne a Ronald Bell, che è uno dei membri fondatori, mentre si trovava in un locale a New York e notò che cartelli e insegne ovunque pubblicizzavano la Ladies Night, la serata in cui le donne entravano gratis o pagavano di meno. Pensò, nessuno ha mai scritto nessuna canzone su questo, e fu una scommessa totale. Per rinnovare il sound, la band ingaggiò il geniale produttore e arrangiatore brasiliano Elmer Diodato e inserì per la prima volta come lead vocalist James J.T. Taylor. Il successo fu tale che ridefinì la seconda parte della loro carriera, salvandoli dall'oblio e trasformando l'espressione Ladies Night in un fenomeno pop globale. Questa notizia, tra l'altro, mi dà il gancio per ricordarvi sulla nostra pagina dei concerti a soulcollectionradio.com, che prevede tutti i concerti mese per mese. Andateci, perché ce n'è davvero una scorpacciata. Vi ricordo che Kool & The Gang saranno il prossimo 21 luglio a Roma Summerfest, e aprire Soul Collection di questa settimana era Ladies Night.
1: Soul, funk, hip hop and R&B. Soul Collection, here we are.
2: Listen. Grazie a Toto che ha aperto ufficialmente la nuova puntata di Soul Collection parlandoci dei Kool & The Gang e del brano Ladies Night del 1979. Lo ringraziamo, lo salutiamo. Io sono Sergio Basilico, vi saluto e saluto anche l'altro fratellone Andrea Prozzali, che è qua di fianco a noi e che tra poco entrerà anche lui in voce per dare vita ad una nuova puntata di Soul Collection. Siamo quasi giunti alla pausa estiva, ci saluteremo per i mesi di luglio e di agosto e poi ritorneremo sempre più forti che mai a settembre. Ma c'è ancora tempo di ascoltare tanta bella musica black e tante novità, la prima delle quali la troviamo subito. Come ben sapete è tornato Prince, o perlomeno è tornata la sua musica estratta da quella cassaforte pazzesca che è il Vault. Ci ha già regalato qualcosa un mesetto fa, una canzone che a noi è piaciuta tantissimo, e questa settimana è stato pubblicato un altro singolo che è ufficialmente un brano che anticipa un nuovo album che uscirà il prossimo 28 agosto. L'album si intitolerà Timeless e per ora ci ascoltiamo questa nuova canzone di Prince, si intitola Stone.

0: Una musica davvero senza tempo, quello di Prince, la sua musica è tornata e sicuramente ci sarà un grande affetto da parte dei suoi fans, ma anche della gente comune, visto che a breve uscirà questo nuovo lavoro con degli singoli inediti intitolato Timeless, che è stato anticipato anche da questo singolo intitolato Stone.
1: Un saluto anche da me, dal sottoscritto, Andrea Pozzali, benvenuti a Soul Collection, nuova puntata, e ciao ai miei fratelloni che con me condividono, selezionano e poi gioiscono per le canzoni che vi facciamo ascoltare ogni settimana. Abbiamo aperto alla grande con un classico, una novità, e adesso un motivo che abbiamo trovato già all'interno della nostra playlist recentemente, e quindi qualcosa di nuovo estratto da un nuovo lavoro che si chiama Love is the New Gangsta, che è anche il quarto album in studio per l'artista che si fa chiamare Black. E qui compie una vera e propria evoluzione personale ed artistica. Il titolo infatti sembrerebbe il classico titolo da album da duri, insomma da stradaioli sostanzialmente, ma invece è proprio la rivoluzione che avviene, è che con le logiche di gangsta si intende in questo caso un cambio, proprio un'evoluzione personale ed artistica, e si passa da un Black con vecchie logiche da duro a un Black che esalta la parte più emotiva, ossia la vulnerabilità e la maturità emotiva. Proprio un album molto bello, abbiamo avuto modo di ascoltarlo un po' in tutte le tracce, io e i miei fratelloni. E la traccia che abbiamo selezionato anche in questa puntata di Soul Collection è quella che ha realizzato con il talento britannico Odil. La canzone che vi facciamo ascoltare si chiama On Me, tutto questo nella selecta di Soul Collection.

0: pieces of you, pieces of me. Let's piece it up until it's fixed, you know. Got it out the mud, built it up with bricks, you know. They cannot get in between, I might flip, you know. Like pull up with a stick, let it hit real east side shit. Zone 6, it's another love letter, but never switch. Never switch, no, I'm never in the mix, but you got me on a high, I think you the right pitch. I could be your pusher if we use the right clips. Let me get your levels right, shit you might miss.
1: Un black decisamente nuovo si è un po' allontanato dai suoi esordi. Lo abbiamo ascoltato oggi qui all'interno di Soul Collection in compagnia di Odile e il pezzo On Me. Siete su soulcollectionradio.com. Ogni settimana vi facciamo ascoltare una manciata di brani che ci suddividiamo, che poi vi trasmettiamo. Ci piacerebbe anche conoscere le vostre opinioni direttamente sui siti, sui social come Facebook e come Instagram. Ci trovate quotidianamente su Soul Collection Radio come parole per i motori di ricerca. E adesso invece vogliamo farvi ascoltare una canzone che già vi abbiamo introdotto la scorsa settimana per questo duo. Si chiamano Blue Lab Beats. Tra poco uscirà il loro nuovo album, The Blue Lab Beats Show, e tutto questo è stato anticipato da una canzone in compagnia di Jamie LaWood, la jazz tronica dei Blue Lab Beats, con il soul impegnato di questa cantante fantastica. In Soul Collection è Slow Heart.

0: Ogni tanto non fa male. Siamo andati direttamente negli anni 90, era il 1992 quando c'era questo trio americano che aveva pubblicato un album intitolato Jade to the Max, molto bello. Loro si facevano chiamare Jade, erano tre ragazze, Joy Marshall, Tonya Kelly e Dee Reed. E la canzone trainante di questo album, che poi aveva avuto un grande successo, era il brano che abbiamo ascoltato oggi in Soul Collection, quello intitolato Don't Walk Away.
1: La vostra selecta preferita ogni settimana con il soul, il funk, l'hip hop e l'R&B si chiama Soul Collection. Ora parliamo dei Jungle, che stanno preparando un ritorno in grandissimo stile. Il collettivo londinese formato da Josh Lloyd Watson, Top McFarland e la splendida voce di Lydia Kitto ha ufficialmente aperto le porte al loro nuovo lavoro, che sarà pubblicato il 14 agosto prossimo con il titolo di Sunshine. Già qualche assaggio, per esempio Carry On, la canzone che è stata pubblicata a fine marzo, l'avete ascoltata qui da noi. Adesso, ancora ad anticipare l'album, è uscito il nuovo singolo, caldissima novità di questi giorni. Il brano è una vera e propria scarica di energia positiva, vi fa ballare dal primo all'ultimo momento, un perfetto mix di cori gospel, funk e beat elettronici. E poi arriva la voce di Lydia. Con noi i Jungle e il loro nuovo singolo che si intitola The Wave.

0: sicuramente ascoltandoli non si può stare fermi. Tra l'altro, se non lo sapete, segnatevelo: il prossimo 15 di novembre, se non sbaglio, saranno a Milano al Forum per l'unica data italiana che li vedrà a tornare in Italia, perché noi abbiamo già avuto la fortuna di vederli un paio d'anni fa e andremo ancora a rivederli, perché non si sta mai fermi in un concerto dei Jungle. Questa era la nuova canzone, quella intitolata The Wave.
1: E dopo la novità dei Jungle, qui all'interno di Soul Collection facciamo un salto, torniamo negli anni 90, vi parliamo di Tupac, del quale in questi giorni cade il suo compleanno. Ovviamente non possiamo fargli gli auguri, però possiamo ricordarlo anche facendovi ascoltare la sua musica, e in particolare ci soffermiamo sul suo alter ego, ovvero su Machiavelli. Era uscito nel 96 questo album, che era già postumo, The Donk Illuminati, The Seven Day Theory, che registrò in quasi tre giorni dopo la sua detenzione, e si ispirò letteralmente a Niccolò Machiavelli, del quale aveva letto le sue opere, in particolare Il Principe, e lo registrò per appunto durante la detenzione nel penitenziario di Clinton. Tupac era decisamente affascinato dall'idea di simulare la propria morte, cosa che a volte qualcuno si ostina ancora a ripetere, ma purtroppo Tupac non c'è più, e registrò per l'appunto quest'album. E nonostante il clima tesissimo della faida East Coast West Coast, To Live and Die in LA, la canzone che andremo ad ascoltare tra poco, è una lettera d'amore solare e malinconica alla sua città adottiva, per l'appunto Los Angeles. Nel testo c'è anche un tentativo di distensione. Tupac cita l'emittente radiofonica KPWR e saluta idealmente diversi quartieri. Il video musicale è uno degli ultimi girati dallo stesso di Tupac, e quindi cogliamo per l'appunto l'occasione per farvi ascoltare questa meraviglia, To Live and Die in LA, Machiavelli, Tupac, in Soul Collection.

E quando incontriamo sulla nostra strada personaggi miti, direi così, grandi come Tupac Shakur, a me viene in mente il tramonto su Los Angeles, To Live and Die in LA.

0: Bentornati, questo è l'appuntamento settimanale con Soul Collection. La seconda parte si apre con un classico del 1979, una voce che ho sempre amato anche da ragazzino quando trasmettevo, la voce di Al Hudson mi colpiva veramente. Compie gli anni in questi giorni e quindi abbiamo voluto ritrovarlo e festeggiarlo qui all'interno di Soul Collection insieme a questo grande classico intitolato Now That I Found You, contenuto in un album molto bello che racchiudeva grandi successi per il gruppo che a quei tempi si chiamava One Way featuring Al Hudson, perché la storia anche di questo gruppo era un po' particolare. Lui era il leader, la sua prima band si chiamava Al Hudson, la seconda Al Hudson and the Partners, la terza One Way featuring Al Hudson e la quarta quella finale One Way, effettivamente, anche perché dopo è entrata anche la cantante femminile Alicia Myers, che poi ha intrapreso una gloriosa anche da solista. Era il brano del 1979 di One Way e Al Hudson intitolato Now That I Found You.
1: Hudson, quante ne sa questo Sergione, davvero tantissime. Adesso ritorniamo alle novità di Soul Collection. Dopo aver fatto il nostro salto nel passato, abbiamo l'occasione di portarvi al centro della scena Neo Soul di Londra, indipendente R&B di Londra. Jay Gray è lei di cui vi parleremo nei prossimi minuti, e lei è nata nel sud appunto della capitale inglese, è esplosa letteralmente nel 2017 grazie a una versione memorabile nella piattaforma televisiva Colors con il brano intitolato Don't Fade. Da quel momento è diventata un punto di riferimento della scena R&B alternativa britannica, qualcuno addirittura avvicina il suo tono vocale a quello di Erykah Badu, e è molto brava, una versione così vocale molto intima, molto sincera. È ritornata dopo il suo album di successo che si chiamava If Not Now del 2023 con un nuovo singolo, tra l'altro anche con un nuovo contratto discografico firmato per l'etichetta Marathon Pace, e la canzone che vi facciamo ascoltare anticipa l'uscita del suo nuovo album in studio che avverrà alla metà di questo mese di giugno. Nel frattempo lei ci presenta anche una nuova artista che si chiama Belle Cobain, anche lei londinese, è una delle giovani gemme più promettenti della scena jazz R&B, si chiama appunto Belle Cobain, da segnare il suo nome. La canzone che cantano insieme si chiama Take My Hand.

0: scena R&B ultimamente ci sta regalando voci nuove, canzoni molto belle, in questo caso le voci di Jay Gray e di Belle Cobain per questo nuovo singolo che mescola un po' di sonorità dall'R&B al soul, al jazz addirittura. Questo era il nuovo singolo, quello intitolato Take My Hand.
1: E da Londra arriva anche questo nuovo artista, Stefan Mahendra, che ha origini dei suoi genitori tra l'Indonesia e lo Sri Lanka ed è uno dei protagonisti della scena New Soul e R&B britannica, ed era la canzone che la scorsa settimana ha aperto l'appuntamento di Soul Collection, talmente bella che ovviamente abbiamo voluto proporvela nuovamente qui da soulcollectionradio.com. Qualcuno ha detto che la sua voce assomiglia un po' tra Marvin Gaye e Stevie Wonder. Beh, giudicate voi, questa è Too Late in Soul Collection.

0: ascolto nella prima settimana di giugno. La nuova canzone si intitola Burning Temptation, invece se volete approfondire c'è tutto l'album. Doctrine of Love, questo è il titolo, uscito ovviamente per la Dapton Records, che ultimamente ci sta regalando delle perle. Tra l'altro cantante che noi amiamo molto, che seguiamo molto e che abbiamo avuto la fortuna di vedere anche dal vivo in apertura del concerto di Olivia Dean. Se siete nel centro Bass Italia c'è la possibilità di vederlo anche nella prima settimana di agosto in due appuntamenti. Il primo sarà per mercoledì 5 agosto alla Casa del Jazz di Roma e poi il 7 agosto sarà a Bari al Locus Festival di Locorotondo. Due appuntamenti da non perdere.
1: Adesso arriva un altro personaggio, un altro cantante che abbiamo visto tante volte dal vivo, non ci ha mai delusi assolutamente. Buon compleanno, visto che in questi giorni compie 47 anni, a Curtis Harding, che è nato nel Michigan nel 1979. Lui è cresciuto respirando la musica fin da piccolissimo, girando gli Stati Uniti al seguito della madre, che era una cantante gospel. Poi ha avuto modo anche di fare il corista per CeeLo Green, poi ha militato in band nella scena garage rock di Atlanta e poi ha trovato la sua strada. Curtis Harding ha definito il suo sound slop and soul, un mix avvolgente di soul classico, attitudine rock, sfumature blues e psichedelia a manetta. Se il disco d'esordio Soul Power aveva fatto drizzare le antenne ai critici, è stato con Face Your Fear del 2017 che Curtis Harding si consacra a livello internazionale, grazie anche alla prestigiosa coproduzione di Danger Mouse nel disco. E proprio da quel disco oggi vi regaliamo delle note, ma vi assicuro che se lo riprendete in mano troverete tanta bella musica all'interno del disco stesso. Si chiama Welcome to My World, la canzone che abbiamo scelto di farvi ascoltare e che utilizziamo per festeggiare il compleanno di Curtis Harding. Tutto questo in Soul Collection.

tracce più immediate che fanno parte della discografia di Curtis Harding, ma sicuramente una piccola perla che anche oggi abbiamo estrapolato qui all'interno di Soul Collection, del quale dobbiamo ringraziare

Andrea che ha tirato fuori questa Welcome to My World di Curtis Harding. E ritorniamo ancora una volta negli anni 90, che sono protagonisti della puntata di quest'oggi di Soul Collection. Uno dei protagonisti del rap in assoluto, è un peso massimo, lo è ancora oggi, anche se probabilmente la sua carriera da attore ha preso il sopravvento. Stiamo parlando di O'Shea Jackson, che ovviamente è conosciuto con il suo street name di Ice Cube, street name che gli diede il fratello, perché Ice Cube disturbava, diciamo che ci provava con le ragazze che suo fratello portava a casa, e quindi veniva costantemente minacciato di essere chiuso all'interno di una ghiacciaia e di diventare per l'appunto un cubetto di ghiaccio. Nickname che è rimasto, anche perché le sue rime sono decisamente taglienti e sicuramente ha dato del filo da torcere a tutti con le sue canzoni. Tra l'altro questa è tratta da uno dei suoi album più belli, ovvero Lethal Injection, una produzione di QJ Third, figlio di Quincy Jones, con il campione di Champagne King, Ice Cube, in Soul Collection. Ain't

0: E grazie al Toto che siamo ritornati in quel mondo hip hop assolutamente classico e fantastico del 1993. Ricordo che avevo consumato letteralmente questo album, Lethal Injection. Era Ice Cube, You Know How We Do It.
1: A chiudere la seconda parte di Soul Collection c'è un'altra novità, o perlomeno una canzone che vi abbiamo svelato la scorsa settimana e, come ha detto il Toto prima, ci è piaciuta talmente tanto che è rientrata anche in questa playlist. Lei, guarda caso, arriva anche lei da Londra, da West London per essere più precisi. Lei si chiama Olympia Vitalis, ha pubblicato questo nuovo singolo che a noi piace veramente tanto e ve lo riproponiamo. Si intitola Money 3.
2: When maybe all is said and done, and all these notes have turned to dust, I'm gonna walk towards the sun.

0: La splendida voce di Olimpia Vitalis ci ha portato alla fine di questa parte di Soul Collection. State con noi perché tra poco torniamo con un nuovo super classico.
1: Now for my next number, I'd like to return to the classics. Classics.
2: Soul Collection, Black in the Day.

0: Oggi si balla in continuazione, inizia anche l'ultima parte di Soul Collection con ritmi adatti alla dance. Erano gli Stereo MCs, ma tra poco vedrete che nulla capita per caso, ci sono combinazioni particolari all'interno della nostra selecta. Loro sono stati dei veri e propri pionieri nel cucire insieme l'hip hop con l'acid jazz, il funk e la dance elettronica britannica dei primi anni 90. Mentre negli Stati Uniti l'abbiamo sentito con Ice Cube, si evolveva verso il boom bap, il gangster rap. Gli Stereo MCs, gruppo di Nottingham, hanno preso la cultura dei campionamenti funk e soul e l'hanno portata dritto sulle piste da ballo europei con questi groove ipnotici, elettronici, che un po', devo dire, hanno fatto da apripista anche a formazioni come i Jungle, che abbiamo ascoltato oggi nella nostra selecta. Hanno dimostrato nei loro campionamenti sempre il massimo rispetto per quanto riguarda le radici della black music. Noi questa settimana abbiamo così ascoltato la loro canzone intitolata Connected, anche per festeggiare due compleanni, quello di The Head e quello di Rob Birch, che erano appunto, sono due componenti del gruppo degli Stereo MCs dal 1992, erano con Connected.
1: Adesso un'altra novità qui all'interno di Soul Collection, che però va a pescare a piene mani nel passato, perché l'artista di cui vogliamo parlarvi è Glenn Lewis, una leggenda del neo soul dei primi anni 2000. Sicuramente ricorderete la sua più grande hit Don't You Forget It, canzone del 2002. È stato spesso paragonato a Stevie Wonder per il suo timbro, per la sua estensione vocale, e il cantante che arriva dal Canada è stato per parecchi anni lontano dalle scene discografiche, e rendendo questo ritorno veramente un evento per tutti gli amanti del genere. È stato lontano a causa di un contratto capestro firmato quando era in grandissima ascesa. Ha scritto e portato a termine i progetti che la casa discografica gli chiedeva, però non hanno mai visto la luce a causa dei dissidi, per l'appunto, tra lui e la sua ex casa di produzione. Questo ritorno del 2026 invece avviene sotto la sua etichetta indipendente, e lo stesso Glenn Lewis ha dichiarato che questa pausa è servita proprio a rientrare nel mercato, potendo controllare al 100% la sua musica. Quindi adesso vi facciamo ascoltare questo grandissimo e bellissimo ritorno, che a noi fa molto molto piacere farvi riascoltare qui all'interno di Soul Collection. Glenn Lewis, questa è Impressions.

0: Abbiamo citato Marvin Gaye, Stevie Wonder, in questo caso il sound, oltre che essere molto buono, presenta anche degli ottimi BPM. Abbiamo continuato a ballare con Glenn Lewis, il suo album uscirà a luglio, Overture. La canzone nuova nuova l'abbiamo ascoltata, si chiama Impressions.
1: In questi giorni mi sono imbattuto in un articolo sul web che rimandava a un gruppo soul di Chicago. Allora ho approfondito un po' la cosa, sono andato ad ascoltarli e ho trovato una bella band. Erano, se non sbaglio, in cinque questi ragazzi, e avevano pubblicato un album molto bello nel 1973 intitolato The First Time We Met per la casa discografica Wonder Records. E la cosa particolare è che due di questi cinque appartenenti erano fratelli, erano i fratelli Jackson, Chuck Jackson e Maurice Jackson, e tra l'altro erano i fratellastri del noto attivista politico, il reverendo americano Jesse Jackson. Avevano appunto pubblicato questo album che conteneva una canzone molto bella che poi è diventato forse il loro più grande successo. Infatti, se andate a cercare questo gruppo, a proposito, non ho ancora detto, si chiamano The Independents. Vi rimandano subito a questo motivo contenuto appunto in questo album del 1973, e oggi ve lo voglio proporre per così conoscere magari anche il soul di Chicago di quei tempi. The Independents in Soul Collection. Questa è la bellissima Living Me.

0: Se ci fosse idealmente un cartello sopra le nostre teste, reciterebbe sempre Work in Progress, perché ogni giorno cerchiamo delle belle canzoni da farvi ascoltare. Addirittura Sergio si è recato direttamente a Chicago questa settimana, ha riesumato questa meravigliosa canzone degli Independence, era Leaving Me.
1: Mi piace tanto questo palleggio tra anni e quindi decenni, ma anche tra oltre oceano o da questa parte dell'oceano. Dopo essere stati a Chicago, ritorniamo a Londra, ritorniamo in Inghilterra, una delle mete preferite musicalmente dai Soul Brothers in questi ultimi tempi. Andiamo per la precisione a Walsall, che è la cittadina dove nel 1997 nasce George Smith. Proprio in questi giorni è il suo compleanno. Lei è diventata una delle stelle più luminose, eleganti e magnetiche del New Soul e dell'R&B britannico. Lei a 15 anni si è fatta conoscere grazie a YouTube e appunto al suo modo fantastico di cantare, la sua voce calda, vellutata, l'ha posta subito al centro dell'attenzione, tant'è che molto velocemente giganti come Drake, che la vuole nel suo progetto More Life, e Kendrick Lamar, che collabora con appunto Georgia in Black Panther, vince tra l'altro il Brit Critics Choice Award e si impone appunto come voce della nuova generazione del soul d'oltre manica. Adesso ritorniamo proprio agli albori della sua carriera, riprendendo in mano il suo album di debutto Lost and Found. Ritorniamo indietro fino appunto al 2016, facendovi ascoltare il brano che è stato anche il più famoso di quel disco. Ha campionato Sirens di Dizzy Rascal, affronta con una delicatezza disarmante le tensioni sociali, la paura dei giovani nei confronti della polizia e dei pregiudizi. È una canzone di protesta, sì, ma assolutamente non rabbiosa. L'ascoltiamo e la festeggiamo. George Smith, questo è il bellissimo motivo che abbiamo avuto il piacere di sentire dal vivo anche recentemente al suo concerto. Si chiama Blue Lights.

0: Rasmus Farrell, e questo cognome non è assolutamente una coincidenza, sicuramente conoscerete suo papà, Will Farrell, ma lui non ha voluto intraprendere la stessa professione del padre, ma anzi si è dedicato alla musica proprio per distaccarsi da questo cognome così ingombrante, e ha realizzato qualche canzone, la cui ultima è quella che abbiamo ascoltato oggi, una R&B alternativa. Una canzone che ci piace tantissimo e ve l'abbiamo riproposta qui all'interno di Soul Collection, era Asleep Talking di Magnus Farrell.
1: Siamo quasi giunti al termine della puntata di questa settimana di Soul Collection. Ora c'è un artista che io amo tantissimo. Lei si chiama Tariona Ball, è la front woman del suo gruppo praticamente, dei Tank and the Bangas. Hanno recentemente pubblicato quello che è ufficialmente il loro nuovo album, intitolato The Last Balloon, e che comprende anche questa nuova canzone che a noi di Soul Collection piace veramente tanto. Da The Last Balloon, Tank and the Bangas, con il nuovo singolo, quello intitolato Ain't That Deep.
2: You just can't give no buts, and you can't take my peace. Giving all my haters love, and now they loving me. These girls can't take my mud. Pretty face, but a bitch show me. Some hoes they play pretend.

0: Here we are.
1: Listen. Eh sì, quando c'è questa sigla vuol dire che è ora di chiudere, purtroppo, però devo dire che ripensando a tutto quello che abbiamo fatto suonare questa sera è stata una gran bella puntata. Siete d'accordo con me, fratelli?
2: Assolutamente sì.
1: Allora vi aspettiamo la prossima settimana, perché nel frattempo ne prepareremo dell'altra. Vi lasciamo con uno dei nostri preferiti, Gideon, che sta vivendo un momento particolarmente caldo, particolarmente bello. Ha pubblicato la parte 2 del suo Beloved e tra le 5 canzoni contenute c'è anche questa che ci piace tantissimo. Si chiama Jaysville. È proprio con lui che ci diamo appuntamento la prossima settimana con Soul Collection. Ciao!

0: You have heard Soul Collection. Every week, the best of black music. Soul, funk, hip-hop, and R&B on soulcollectionradio.com or on the radio station you are listening to.
1: Radio Antenna Web presenta House Vibes Radio Show. House Vibes Radio Show.
2: House Vibes Radio Show, una sequenza di brani mixati che hanno fatto la storia. Alla console Claudio Fusca DJ.
3: Buon ascolto.
4: In questa puntata il DJ Claudio Fusca mixa musica progressiva anni 90.

0: is coming. Routine prisoner transport.
1: Sembra aver capito che tra 10 secondi avremo il silenzio.
2: 5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition,
3: liftoff. Apocalypse. Raccontiamo storie musicali dal 1995.

ogni volta è una pagina, ogni volta è una storia e ogni volta è un racconto musicale che ci piace svolgere insieme. Riccardo Brash ed io, Stefano Antonini, in un programma che dal 1995 vi racconta musiche e storie musicali, che si chiama Apocalypse, che è quello che sta iniziando in questo momento. Ottima scelta se siete con noi, quindi allacciate le cinture, lasciate libera la fantasia e naturalmente buon viaggio.

iniziare questo viaggio musicale di 120 minuti. Parleremo come sempre di passato, presente e futuro. Questo è l'Apocalypse, è il nostro stile, il nostro claim. Potete comunicare con noi passando attraverso i siti ufficiali info@stefanoantonini.com oppure atrmix.com. Ci sono anche i link per i nostri social. Tantissime persone ci hanno aggiunto in questo periodo, vi ringrazio. Come sempre noi poi, così come facciamo con la nostra linea WhatsApp, rispondiamo sempre in prima persona. A proposito di linea WhatsApp, 3914857785, una linea riservata interamente ed esclusivamente ai vostri messaggi WhatsApp. Ci piace sempre sapere da dove ci ascoltate, sia come radio che come città, e magari anche un bel saluto con il vostro nome, e anche lì Riccardo ed io rispondiamo sempre in prima persona. Parliamo di passato, presente e futuro all'interno dell'Apocalypse. I nostri spazi del futuro si chiamano preascolti, i nostri spazi del passato si chiamano documenti sonori, i nostri spazi del presente è una top playlist, è una selezione di 4 tracce aggiunte in una versione, questa zona mista che stiamo facendo, questa playlist particolarissima che abbiamo introdotto in questo 2026 nella nostra pagina dell'Apocalypse, che voi sapete sono tutte pagine di 4 tracce, sono pagine senza tempo. Andremo dal passato al presente e futuro, anche per testimoniare, soprattutto per essere fedeli al nostro motto passato, presente e futuro. Una top selection, quindi storia di senza tempo, passato, presente e futuro. Quando siamo nel music box troviamo sempre l'artista che ci parla solo con la musica e senza assolutamente parole, e da un po' di tempo a questa parte il nostro ospite è il DJ Tuono del team dell'Apocalypse. Tanta musica arriva dall'etichetta Listen With Care, un'etichetta che sta andando fortissimo. Riccardo Brash ed Andrea Guccini, nuovo singolo.

0: Un viaggio senza tempo. Apocalypse. Preascolto. Segnalazioni musicali dal futuro.
1: Tra gli argomenti che sono piaciuti all'interno delle zone preascolto, quelle che guardano al futuro, quelle che ci fanno parlare del futuro, selezioni musicali sono quattro per ogni pagina dell'Apocalypse che appartiene appunto al futuro chiamato preascolto. In questa pagina di quattro si parlerà di trance, un altro genere musicale molto gradito ai nostri ascoltatori. Saranno quattro tracce come sempre e nell'ordine arriveranno Wogs, Still Here. Ozan, Kram, Shif, Looking For You. Kasper Nemeroff, Kronos. Popov e Yubagen con Omnivirus Dictus. Siamo sempre attenti alle vostre segnalazioni che ci arrivano alla nostra linea WhatsApp esclusiva per i vostri messaggi WhatsApp, che risponde poi al 3914857785. Segnalateci sempre da dove ci ascoltate, il vostro nome, da quale radio anche ci state ascoltando, oltre ai vostri gusti musicali tenuti sempre in considerazione. Per questo c'è una pagina interamente riservata alla musica trance in questo momento, con quattro selezioni, come ad esempio questo Wogs con Still Here, su un'etichetta che per la prima volta scopriamo, Assorted Gems.

Il lungo lavoro di una settimana di Riccardo Brascia, mio di Stefano Antonini, sfocia poi nella zona preascolto dove vi proponiamo in generi musicali tante belle tracce, come ad esempio questa Ozan, Kram e Schieff, un trio per questa Looking for You di Kram e Schieff, è proprio il remix.

Lui si chiama Casper Nederhof, una traccia dal titolo Kronos, appartiene a questo genere trance che abbiamo etichettato, questo topic che stiamo ascoltando in questa pagina dell'Apocalypse riservata al futuro.

Lui fa tantissime produzioni, non sempre hanno incontrato i nostri gusti. Questa volta ci piace condividere con voi questo Alexander Popov insieme a Yuvagen, con un titolo difficile da pronunciare.

0: Apocalypse, uno stile unico. Non fartelo raccontare, raccontalo tu. Apocalypse, preascolto, segnalazioni musicali dal futuro.
1: Parleremo di elettronica, di elettrotech, di suoni di questo genere all'interno di questa pagina del preascolto. Quattro tracce selezionate che andiamo a scoprire immediatamente. Le quattro sono Infinikid, Refactor, Deadmau5 and Friends, Strobe. Arrakis, Find Me. Evis, Vox, Hyde. All'interno del nostro viaggio di quattro tracce musicali selezionate da Riccardo Brasci e da me Stefano Antonini, che poi andiamo a spaziare in alcuni topic. Siamo nell'elettronica, nell'elettrotech. Infinikid, Refactor.

Abbiamo trovato più volte all'interno delle nostre pagine del futuro, nelle nostre pagine preascolto, Didmau 5 con i suoi amici, Moaki per la precisione. Si titola Strub, vi proponiamo l'extended.

Quest'artista in passato ce l'avevate anche chiesto nella nostra linea WhatsApp al 3914857785. È tedesco, si chiama Arrakis, Find Me, su un'etichetta che più volte vi abbiamo proposto, che si chiama Big Bells Records.

spazio nel preascolto, così ci piace fare e selezionare cose che durante il corso della settimana ascoltiamo una quantità innumerevole di tracce. Le selezioniamo, non necessariamente tutto appartiene ai nostri gusti, ma c'è in noi anche la voglia di condividere cose che potrebbero magari piacere a voi. Quindi non ci limitiamo soltanto a proporvi cose che piacciono a Riccardo Brescia e Stefano Antonini, ma in generale proviamo anche a spaziare in argomenti che potrebbero piacere a voi. Siamo nell'Electrotech, Arix Vox con Aire.

0: Apocalypse, uno stile unico. Non fartelo raccontare, raccontalo tu. Apocalypse, preascolto, segnalazioni musicali dal futuro.
1: Quando passato e futuro si incontrano, il presente e l'apocalypse, un claim che diciamo tra tantissimi anni. Per racchiudere e semplificare in assoluto che cos'è questo programma che state ascoltando in questo momento, che si chiama Apocalypse. Perché dico questo? Perché parliamo di passato, di presente e futuro. In questo momento la pagina dell'Apocalypse, che noi abbiamo definito magazine musicale da sfogliare con le orecchie, quindi tutte pagine da 4 tracce, riguarda il futuro, quindi una selezione che guarda assolutamente in avanti. Le 4 scelte sono Vocal Kid, Francescoli, Julia Milking, Moon. Earl Nilsson, Dua Cantra. Andy Sim, Harry Shine, I Need Every Little Piece of You. Eros e Bumbossa Brothers, Other Side. Pagine, pagine che guardano al futuro. Con il remix di Wailai questa traccia si intitola Moon. E c'è anche un tra parentesi di quelle cose che poi significa anche Luna, sì, ma And They Went Light. Sono 2 artisti, Vocal Kid, Francescoli e Julia Minkin. Scopriamo che cosa hanno prodotto.

ancora in avanti, sempre più avanti. I Need Every Little Piece of You, la versione instrumental che vi proponiamo di un trio formato da Andy Sin, da Irish e Ayn.

Voi parlateci sempre dei vostri gusti musicali nella nostra linea WhatsApp. Ci piace però tanti saluti che noi riceviamo e poi rispondiamo sempre in prima persona sia Riccardo che io. Quando ci arrivano i vostri WhatsApp alla nostra linea 3914857785, magari uno dei vostri gusti musicali si incontrerà in questa proposta dal titolo Other Side, proposta di Kedosh e Boombossa Brothers.

0: Apocalypse, uno stile unico. Non fartelo raccontare, raccontalo tu. Apriamo la porta del tempo. Documento sonoro. Storie dal passato dell'Apocalypse. Raccontiamo storie musicali dal 1995. Un viaggio senza tempo. 1990. Documento sonoro.
1: Grazie a tutti quelli che hanno partecipato scrivendoci, raccontandoci le tracce che più gli sono piaciute in questi 30 anni di storia dell'Apocalypse. Siamo nei documenti sonori, basandoci anche sui vostri messaggi alla nostra linea WhatsApp 391 4 85 77 85, come facciamo sempre. Abbiamo stilato questi documenti sonori rifatti in tempi moderni, quindi documenti sonori storici riproposti nel presente. Le quattro tracce saranno BBA, 7 Days e 1 Week. Ayla, Format, Solid Session. Lethal Industry. Iniziamo questa selezione di quattro tracce del passato, documenti sonori storici riproposti nel presente. 2019, su Etichetta Positiva, che ha comprato i diritti di questa 7 Days and 1 Week, BBE. Saluto il mio amico Bruno Sanchione, che è una delle più.
0: Questo è un viaggio senza tempo. Adesso il documento sonoro dell'Apocalypse.
2: Allora, te saluto a te, Stefano, e a tutti gli auditori dell'Apocalypse. Ciao!

0: Jean-Luc e Nick J hanno proposto nel 2023 Ayla e noi la riascoltiamo in questo spazio riservato al passato riproposto in tempi moderni, quindi documenti sonori rifatti nel presente.
1: Ritrovamento di un documento sonoro. Apocalypse. Raccontiamo storie musicali dal 1995.

0: format Solid Session, Joris Vorne remix del 2022. Siamo sempre nello spazio riservato ai documenti sonori rifatti nel presente.
1: Il documento sonoro dell'apocalisse. Raccontiamo storie musicali dal 1995.

0: Chiudiamo questo spazio con Lethal Industry, DJ Tiesto, neanche a dirlo, Larry Scottish, 2022 rifacimento. Questo era uno spazio di quattro tracce del passato, documenti sonori riproposti in tempi moderni.
1: Storie dal passato dell'Apocalypse. Documento sonoro. Un viaggio senza tempo.

0: documento sonoro. Un viaggio senza tempo. Questo è Apocalypse. Raccontiamo storie musicali dal 1995. Apocalypse. Preascolto. Segnalazioni musicali dal futuro.
1: Cosa c'è davanti? Si guarda al futuro, Riccardo Brush? Io direi di sì, che con me Stefano Antonini ha selezionato per voi quattro tracce che appartengono al domani, al dopodomani e anche tra una settimana, tra un mese e sei anni, che si chiama Zona Preascolto, il nostro modo di guardare in avanti assolutamente, dividendole in quattro tracce, come sempre, come ogni pagina dell'Apocalypse che ha un suo argomento specifico. Questa volta il tempo ci porta in avanti. Le quattro tracce saranno Brunov con Contrails, Robinson Late Bloomer, Ricky KK e Davide Toschi Galaxy, Ryu Misha Save You.

Apocalypse, il futuro in questo momento specifico. Vi proponiamo un'altra traccia che guarda molto avanti, Ryu, Misha Save You, con un'etichetta che mi piace tantissimo, il nome When Stars Align, quando si allineano le stelle. Cosa succederà? Lo scopriremo soltanto.

0: Apocalypse, uno stile unico. Non fartelo raccontare, raccontalo tu. Playlist Top Selection, la migliore musica dell'Apocalypse.
1: Tempo da coniugare in questa pagina dell'Apocalypse è presente. Presente fisicamente, ma presente anche come tempo, ossia oggi. Selezione di 4 tracce, quelle sempre nella pagina dell'Apocalypse. Ogni pagina, ogni blocco è fatto da 4 tracce. Immaginate un magazine da sfogliare, ogni pagina ne ha 4. Quando siamo nel presente è una nostra chart flash in realtà, ossia selezione di 4 tracce, non messe in ordine cronologico di come sarebbero in classifica, ma semplicemente di come le ascolterete. Le 4 tracce sono Arrakis, Confused, The Cipher, For an Angel, Chinson, Connect as One, Penultimate, Listen,

0: tutte soltanto in ordine cronologico, il numero che ascoltate è soltanto di arrivo, non di classifica, perché è una top chart, ma tutte e quattro sono al numero uno. Dalla Germania, Rakis con Confused.
1: Numero 1.

0: Un'altra delle tracce contenute all'interno della top playlist, ossia una mini chart veloce e rapidissima, tenendo conto anche dei vostri consigli musicali al 3914857785 e quelli che sono piaciuti di più a Riccardo Brasce e a me, Stefano Antonini, che poi li troveremo presto sicuramente in tante classifiche. Penultimate con Listen, ad esempio.
1: Numero

0: Apocalypse, uno stile unico. Non fartelo raccontare, raccontalo tu. Apocalypse presenta Music Box. È il momento di scoprire il racconto del nostro ospite. Questo è Apocalypse, il club con uno stile unico.
1: E ancora con piacere questa settimana all'interno del Music Box stiamo dedicando questo spazio al DJ Tuono, che inizia ora e per i prossimi minuti, 15 abbondanti diciamo, sarà protagonista con la sua musica. Noi non lo interrompiamo neanche un minuto e neanche con una parola. Tutto tuo lo spazio, caro Tuono, per esprimere la tua arte musicale, come sempre piacevole, all'interno del Music Box dell'Apocalypse.

0: E questo era il DJ Tuono, bravo Tuono, come sempre, grande musica, grande selezione musicale. È tempo di salutarci, caro Riccardo Brasci, ci diamo appuntamento alla prossima settimana, sì, ma ricordandovi che poi da qui dove ci avete ascoltato basta sintonizzarsi 2 ore prima, stessa radio, stessa frequenza, non ve le posso elencare perché sarebbe un elenco della durata dell'intera trasmissione, essendo tantissime le radio che programmano l'Apocalypse e che ogni volta ringraziamo per il supporto e l'appoggio che ci danno. Così come ringraziamo voi per il supporto e l'appoggio che ci date, sia con i vostri messaggi WhatsApp al 3914857785, che ci scrivete poi durante anche il corso della settimana tante belle cose, saluti, da dove ci state ascoltando, eccetera, eccetera. Se volete raggiungerci nei nostri siti ufficiali, info@stefanoantonini.com o atrmix.com, lì ci sono anche i link per i social, i link anche per i podcast, per riascoltare le puntate che avete perso. Scriveteci, come sempre noi rispondiamo in prima persona, ma l'importante è che ci diamo appuntamento qui 2 ore prima, stessa frequenza, stesso posto, stessa radio, raccontandovi ancora storie del passato, del presente e futuro, come abbiamo fatto anche quest'oggi. Da Riccardo Brasci e da Stefano Antonini passate 7 splendidi giorni, noi ci ritroviamo con l'Apocalypse a raccontarvi storie musicali che, come sempre, è meglio non farsele raccontare, ma raccontandole voi. Passate una gran settimana, bye!
1: Un viaggio musicale con ospiti e suoni unici, senza tempo. Questo è Apocalypse. Ti aspettiamo, non fartelo raccontare.
2: Deep Waves Music presents Deep Waves Music Show, hosted by international DJ and producer C-Pain, live from the Deep Waves Music Studios in Miami. In Miami, your weekly wave of the best premier electronic dance music from around the world. From around the world.

You're listening to Deep Waves Music. See pain. Deep Waves.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, noi siamo i Lumiet. Il brano che state per ascoltare è dedicato a chi ha il cuore diviso a metà, a chi lascia la propria terra per inseguire un sogno e diventa un fiore cresciuto sull'asfalto duro. Trasformiamo la nostalgia in pura energia. Insieme a Elisa Passi, fatevi travolgere dalle nostre onde metropolitane.

Un saluto a tutti gli amici di Antenna Web. Io sono Alessandro Villa e questa è Sabesque, la mia nuova canzone. Mi raccomando, ascoltatela con il cuore, buon ascolto e buona musica. Un saluto a tutta la redazione e a tutti gli ascoltatori. Ciao.

0: ¿Sabes qué? Solo quería decirte que... Buenas noches y dulces sueños. Pequeña estrella de mi cielito. Frágil.
1: Ciao a tutti, sono Carlo Valenti in Arte Bay. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il nostro ultimo singolo dal titolo I Still Can Let You Go.

Ciao, sono Nicole dei Soundstairs. Questo è il nostro nuovo singolo, Christmas Gifts. Auguriamo a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, buon Natale!